ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Che l'amore è tutto. È tutto ciò che sappiamo sull'amore. E può bastare che il suo peso sia uguale al solco che lascia nel cuore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Sei l'ispirazione che comanda lo spartito dove scrivo le mie note, descrivendoti con i suoni e il ritmo.

sguardi e in quel sorriso.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti guardo e vedo la vita. Guardo la vita e vedo te. Questo è l'amore.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, incanto scatto.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Inizio conto alla rovescia.
2: Hai pochi secondi per rubare il Mac Crunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.

0: canzoni d'amore. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mentre lui le insegnava a fare l'amore, lei gli insegnava ad amare.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro. Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Dimensione. Suono.

0: successi appassionanti, una emozione unica, canzoni d'amore con dimensione suono soft.
1: Ho messo via un po' di rumore, dicono,

Buongiorno da Branco le Stelle. È martedì 9 di giugno 2026. Vi auguro veramente molta felicità. Ariete, tutto quello che accade in amore, nel matrimonio, dalle cose più grandi a quelle più piccole, sappiatevi, accade necessariamente. Nulla in amore accade, diciamo, a caso. Toro, buttate piuttosto l'attenzione sull'amore, perché da venerdì Venere in Leone diventa un po' prepotente con voi, e voi sarete prepotenti con il vostro marito e con l'amante, meglio di no, perché sennò quello vi lascia. Viaggi molto favoriti. Gemelli, riguardatevi però nella salute, perché per quanto si possa dire, gemelli hanno sempre un corpo un po' delicato, fragile, prendono con facilità qualsiasi piccolissimo virus che è in giro. Cancro, per quanto riguarda l'amore, Marte positivo, Giove è sempre grande, però avete sentito, Venere vi dice bye bye venerdì prossimo. Quindi se siete alla conquista di qualcuno, datevi da fare. Leone, per quanto riguarda l'eleganza della donna Leone, credo proprio che, ma non si può, ma nemmeno la Bilancia può paragonarsi con lei, nemmeno la donna Toro. Ah, mi chiedevate dei soldi, beh, figli miei, con questa luna in Ariete qualcosa arriva, ma per avere il grande

degli introiti dobbiamo attendere. Vergine, Branco vi saluta. Poi per quanto riguarda i soldi abbiamo dei guadagni sicuri, però dovrete stare attenti perché il 15 di giugno luna piena in Gemelli potrebbe mettere in discussione qualcosa. Bilancia, vi abbraccio con grande affetto. In questo finale di primavera appare un po' deboluccio, ecco, ma nonostante tutto la stagione vi ha dato qualche momento indimenticabile, dai, e a quello vi dovete aggrappare. Chiamo all'ascolto i miei colleghi scorpioni. Venere è ancora positiva, quando va in Leone, certo non è una Venere sentimentale, però aiuta molto il successo. Sagittario, come ho detto, Gemelli, siete delicati nella salute, così dico al Sagittario. Anche il Sagittario ha sempre mal di gola, ha sempre un po' di tosse, ma questo è proprio tipico del segno. Capricorno, controllate la salute, la storia veramente bella, tenera, commovente, la racconta Venere ed è il vostro amore. Amati nonostante tutto, nonostante il vostro pessimo carattere. Vado all'Acquario. La stessa Venere, che sì, sarà in opposizione dal 13, arriva in aiuto per sistemare la famiglia, la casa, le proprietà, le eredità. Io stesso vi chiedo, curioso, ma queste eredità continuamente mi tornano in primo piano. Qualche viaggio vi consiglio, ecco, se me lo chiedete proprio. Pesci, avete scoperto, questo è positivo, in voi stessi qualità che non conoscevate, la forza che non sapevate nemmeno di avere. Per esempio, oggi con questa luna in Ariete vi sembra di riuscire a vedere anche l'altra faccia di questa luna, come dei cosmonauti. Pensiero delle stelle, non prima però di augurarvi un'altra volta una splendida settimana e tanta felicità. Pensiero, nei nostri antichi giorni naufragati, ahimè, ci fu però un'ora quando la luce ferma e chiara del focolare guardammo entrambi il rosso abisso aprirsi davanti a noi. Il nostro amore era finito.

0: Gianni Morandi insieme a Barbara Cola in amore alle 5:59 50 secondi, quindi veramente pochi istanti alle 6. Siamo pronti ad iniziare anche una nuova giornata insieme qui su Dimensione Suono Soft con me, Laura Buono, che ti accompagnerò fino alle 9. Giornata oggi in cui tanti ragazzi si sveglieranno più tardi perché la scuola ieri è finita e magari con loro qualche genitore anche si sveglierà più tardi perché non dovrà accompagnarli a scuola. Però in tanti siamo già svegli e quindi affrontiamola questa mattinata come sempre partendo dagli auguri. Oggi la Chiesa ricorda i santissimi Primo e Feliciano, quindi auguri a chi porta questi nomi, ma tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 9 giugno. Devo dire molti attori oggi, quindi una giornata che evidentemente convoglia del talento in questo senso. Iniziamo per cavalleria dalle donne, facciamo gli auguri a Natalie Portman, nata a Gerusalemme ma naturalizzata americana, grandissima attrice, vincitrice anche di un Oscar per Il Cigno Nero, film bellissimo da recuperare se non l'hai visto. Poi auguri a Johnny Depp, che vedremo prossimamente al cinema nei panni del cattivo del Natale per eccellenza nel nuovo adattamento del Canto di Natale, in cui sarà appunto Scrooge, e il film si intitolerà Ebenezer a Christmas Carol. E poi lo vedremo anche nel thriller Day Drinker, che è un thriller in cui tornerà a recitare accanto a Penelope Cruz, c'è molta attesa. E poi continuiamo con gli auguri a Michael J. Fox, che per noi resterà l'eterno ragazzino di Ritorno al Futuro, Marty McFly. E a metà tra compleanno e fatto storico concluderei ricordando che oggi 9 giugno del 1934 debuttava il celebre Donald Duck, da noi conosciuto come Paperino, e debuttava in un cartone animato prodotto dalla Walt Disney, e solo 3 mesi dopo l'avremmo ritrovato anche nei fumetti e lo avremmo amato per sempre.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore è la più folle delle promesse e la più paziente delle scelte.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: saluto chi mi ha scritto che sta camminando ascoltando questa canzone che le sta dando la carica per affrontare insomma questa passeggiata mattutina, che è l'unica cosa che si può fare con il fresco, perché poi quando inizia a fare così caldo durante la giornata è difficile fare sport. Quindi un saluto a Patrizia. E siamo arrivati alle 6:16, siamo pronti come sempre direi ad ascoltare i principali fatti del giorno grazie alla redazione di Sky TG24.
1: Iran e Israele fermano gli attacchi, ma la tregua è appesa a un filo. Trump intima Netanyahu: attento, resterai solo, ho il diritto di difendermi, la replica del premier israeliano. Lottiglia indagato dalla procura di Roma, il ministro Ben-Gvir, l'accusa di tortura e sequestro di persona, non mi lascio intimidire, la replica, poi insulta l'Italia. Ballottaggi, finisce 3-3 la sfida nei capoluoghi, confermata la nostra forza, dice Meloni, chiara affermazione dell'alleanza progressista, replica Schlein. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, la pace è un'esigenza morale, il monito, bagno di folla davanti a 80.000 fedeli allo stadio Bernabeu, oggi il pontefice si sposta a Barcellona. L'offerta da oltre 30 miliardi di Intesa San Paolo per Montepaschi, piazza Salimbeni si dice pronta a valutarla insieme a quella di Banco BPM, il governo prende atto, afferma Giorgetti. Indagato per violenza sessuale il parlamentare di Forza Italia Francesco Silvestro, l'inchiesta dopo la denuncia di una donna che lo accusa di abusi, sotto inchiesta anche un carabiniere. La famiglia nel bosco, depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica, i giudici hanno un mese di tempo per decidere sul caso. Sinner all'ospedale San Raffaele per controlli di routine, Cobolli intanto entra nei primi 10 al mondo e l'attesa adesso per Wimbledon dal 29 giugno in esclusiva su Sky.
0: E siamo pronti tutti a fare il tifo, direi. Grazie alla redazione di Sky TG24 che ritroveremo domani mattina, tra poco invece ritroviamo gli amici di Trebi Meteo. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: La tua estate parte da

0: dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: DEM Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: DEM, ogni giorno il meglio.
4: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
5: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
6: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
5: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
6: Impossibile.
7: E invece sì.
6: E magari anche ad interessi zero.
7: Anche quello.
6: Stai scherzando?
7: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Ci attende un martedì all'insegna del bel tempo nel Lazio, ma pure nei prossimi giorni, guardate, grandi perturbazioni non sono attese. È partita l'estate, ce la teniamo per fortuna, e con temperature che raggiungono sì punte abbastanza alte, ma non valori record, quindi caldo sì, ma un caldo tutto sommato giusto per il mese di giugno, con punte massime che non dovrebbero andare oltre i 30-31 gradi, al sole qualcosina in più, ma ripeto, siamo bene o male nella norma anche come temperature notturne. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trebi Meteo.
9: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Me ne frega niente.
1: Golpe su Dimensione Sono Soft di Giorgia, che è impegnata nelle riprese della nuova edizione di X Factor, ma comunque non è che mette da parte la musica. Tra poco partirà con il suo tour estivo, aspettando poi il gran finale in autunno, dove tornerà ovviamente anche qui a Roma, e te lo dico, il 24 settembre sarà al Palazzo dello Sport.

I Coldplay con Trouble alle 6:43 minuti qui su Dimensione Suono Soft in questo martedì 9 giugno. Buongiorno da Laura Buono, vorrei iniziare questo appuntamento Good Life ringraziando tutte le mamme e le nonne che ci hanno insegnato a cucire, o se te l'ha insegnato un uomo a casa ancora meglio, viva anche lui, perché stamattina volevo parlare appunto del benessere che nasce dal cucito, che è uno di quei gesti antichissimi, forse uno dei più antichi del mondo, che sta proprio di casa, di pomeriggi lenti, di creatività che prende forma tra le dita, e te lo dico, ci fa proprio bene, perché quando ci sediamo con un ago in mano o davanti comunque una macchina da cucire, il nostro cervello entra in una modalità particolare. Il ritmo ripetitivo e la concentrazione sul dettaglio attivano, pensa, le stesse aree coinvolte nella mindfulness, quindi il battito rallenta e la mente si libera dal rumore di fondo. È un benessere che non abbiamo che ci fa bene subito, immediato, non abbiamo bisogno di schermi, di caricabatterie o di wifi, abbiamo bisogno solamente delle nostre mani e anche forse di un po' di pazienza. E poi il cucito è anche un atto ecologico, perché riparare, trasformare, allungare la vita dei vestiti significa ridurre sprechi e dare un valore nuovo a quello che già possediamo. È una forma quindi di cura per l'ambiente, per il portafogli e ovviamente anche per noi stessi e la nostra creatività. E poi c'è la tanto cara macchina da cucire, che nell'Ottocento ha regalato un sacco di tempo libero a tante donne, ma soprattutto ha permesso a milioni di donne di imparare un mestiere e di costruire quindi la propria indipendenza. È stata una rivoluzione fatta veramente di pedali, di bobine.

0: linee di stoffe colorate. Insomma, cucire comunque è un modo di prendersi cura di se stessi, degli altri e ovviamente anche del pianeta. Quindi, quando puoi, magari anche oggi stesso, perché no, cuci qualcosa, anche solo un bottone, e vedrai che dopo ti sentirai meglio.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Domani è un altro giorno, lo dicevano anche in Via col Vento. In questo caso l'ha detto Ornella Vanoni su Dimensione Suono Soft al termine di questa prima ora di Sveglia Insieme. Quindi tra poco ascoltiamo le news. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo. Per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e i ristoranti dell'aeroporto. E allora inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Scegli Easy Parking perché un bel viaggio comincia proprio dal parcheggio. Prenota adesso su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
4: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
3: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
5: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
6: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
7: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, donna violentata dal branco nel parco della Caffarella nell'ottobre 2024. Sono stati condannati gli stupratori, uno a 5 anni mentre gli altri due a 4 anni e mezzo, tutti nel processo con rito abbreviato. La 42enne aveva acquistato la droga dal gruppo e poi era andata nella baracca dove viveva uno degli spacciatori, ma lì ai due spacciatori si era aggiunto un terzo uomo, il proprietario del capanno. Tutti e tre avevano abusato di lei più volte nel corso dello stesso pomeriggio, l'avevano anche schiaffeggiata tappandole la bocca per non farla gridare. Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello Ter per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e 6 settembre 2020. La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha accolto le richieste del PM Francesco Brando e del procuratore generale Carlo La Speranza, disponendo il carcere a vita per l'imputato. Definite già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggi e 21 anni per Mario Pincarelli. Lucia e Siesta, la sentenza della Corte dei Conti, regolare l'acquisto dell'immobile ATAC occupato in via Lucio Sestio. Respinto l'appello della Procura regionale dello stesso organo di controllo contro la sentenza che assolveva 4 ex dirigenti della Pisana. Viene inoltre ribadita l'importanza della tutela di un servizio pubblico come il centro antiviolenza. Roma Capitale presenta Giulia 2.5, l'evoluzione dell'assistente di AI generativa. Approda quindi sul portale istituzionale del Comune di Roma, un grande passo avanti per la digitalizzazione dell'amministrazione per un miglioramento dei rapporti coi cittadini. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Sento di averlo incontrato. Sai, hai provato quella sensazione? Ti senti come se l'avessi già visto prima, come se lo conoscessi da sempre.

violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.

0: Dedicata a chi è in macchina a macinare chilometri, come si dice qui a Roma, e non miglia, come in questo caso abbiamo sentito. A Thousand Miles di Vanessa Carlton su Dimensione Suono Soft. Hai già deciso a chi donare il 5 per 1000? Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Ecco, qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie, gratuitamente e per tutto il tempo delle cure. E allora perché non aiutare questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te veramente non costa nulla, per loro è di vitale importanza. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui?
4: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
9: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
7: Ma cosa fai?
9: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
7: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
10: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
7: Corro ad allenare lungo.
11: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
12: Honda Motor Roma!
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Conto anche la domenica.
1: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
14: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati, tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
15: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
16: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
17: 136 cavalli di potenza full

0: Madrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
2: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
3: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
4: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
5: Dimensione suono soft.
6: Un viaggio a senso solo.

0: È anche un po' nostra, dai, Margherita. Riccardo Cocciante su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. A chi non è successo di essere a dieta o comunque di stare attenti all'alimentazione e dover rinunciare a un buon piatto di qualcosa, per esempio, non lo so, una buona carbonara, che non è uno di quei primi proprio leggeri, è un primo bello sostanzioso. E invece attenzione, perché la scienza oggi ci dice una cosa che sembra uscita da un universo parallelo, cioè una carbonara potrebbe avere meno calorie di un piatto di riso in bianco condito con dell'olio. No, non è una fake news inventata da qualche cuoco disperato. Esiste proprio una disciplina che si chiama medicina culinaria, dove nutrizionisti e chef lavorano insieme per rendere i piatti più sani senza trasformarli in punizioni. Ecco, l'idea comunque è molto semplice, perché non conta solamente cosa mangiamo, ma anche come lo cuciniamo. Per esempio, andando proprio sul concreto, una frittura fatta bene può conservare, pensa, più vitamine di una bollitura. Ti dico solo questo e non servirebbe aggiungere altro, ma andiamo avanti. Se mantechiamo il risotto con del burro congelato, ce ne serve meno, perché il burro tenuto in freezer si scioglie più lentamente, quindi riduce di un terzo la dose necessaria per ottenere la stessa cremosità. E addirittura pensa che alcuni chef consigliano di sgrassare i salumi nel microonde. Insomma, questo per ricordarci che non esistono cibi completamente buoni o completamente cattivi. Esistono però tecniche intelligenti, quello sì. E allora ti volevo chiedere, qual è quel piatto che ami alla follia ma che mangi sempre con un leggero senso di colpa? La carbonara potrebbe essere, le patatine fritte, la lasagna della nonna, dai, confessati, tanto qui siamo tutti tra amici, al 320 20 41 433, così ci fai venire un po' di fame a tutti. Ecco, facciamo una lista dei piatti che piacciono di più e che mangiamo con quel leggero senso di colpa, che però non fa niente. Adesso la viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: In aumento il traffico su strade ed autostrade in direzione della capitale, code a tratti sul percorso urbano della A24 dal raccordo anulare alla tangenziale est, file anche sulla tangenziale in direzione dello Stadio Olimpico tra Via delle Valli e Via dei Campi Sportivi. Trafficate anche la Flaminia e la Salaria con code rispettivamente dal raccordo a Via dei Due Ponti e dalla motorizzazione civile all'aeroporto dell'Urbe. Sulla Pontina code a tratti da Pomezia Nord a Pratica di Mare verso Roma. Per quanto riguarda il raccordo anulare, il traffico intenso sta provocando code lungo la carreggiata interna tra Casilina e Appia, rallentamenti in carreggiata esterna dalla Prenestina alla Tiburtina, lavori di notte fino al 12 giugno sulla Cassia Bis Vientana tra le 21 e le 6, chiusura tra Castel De Ceveri e il raccordo anulare in direzione della capitale, uscita obbligatoria allo svincolo di Prima Porta Sud. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Dimensione Suono Soft.

0: musica leggerissima su Dimensione Suono Soft. Abbiamo appena scoperto che esiste la medicina culinaria, dove nutrizionisti e chef lavorano insieme per creare dei piatti più sani senza però rinunciare totalmente al gusto, ecco, senza andare incontro a delle punizioni. E ho chiesto a questo proposito qual è quel piatto a cui non sai rinunciare, che è bello calorico, bello pesante e che magari ti fa venire qualche senso di colpa, però insomma li dobbiamo mandare via questi sensi di colpa, perché una volta ogni tanto qualcosa ce lo possiamo anche concedere.
1: Buongiorno a tutti, il mio piatto preferito bello pesante è la parmigiana. Buona. La classica parmigiana con le melanzane fritte condite proprio bene con un bel ragù, parmigiana e mozzarella. Però
0: ci stai facendo
1: venire
0: fame.
1: Il piatto preferito è bello pesante, quante calorie, quanti grassi, però pazienza.
0: Ma sì, ma una volta ogni tanto si può fare, mi direi, più che altro quanto è difficile poi digerirlo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: Io proprio ieri sera mi sono mangiato un bel piatto di codiche con i fagioli, anzi fagioli come si dice a Roma.
0: Estivo come piatto.
2: E un altro piatto che amo tantissimo è la carbonara.
0: Buona.
2: Però sensi di colpa zero.
0: Ma brava.
2: Buona giornata.
0: Buona giornata a te ancora.
3: Buongiorno Laura.
0: Ciao.
3: Carlo da Roma. Sensi di colpa? Beh, sicuramente quando mangio delle fritture, in particolare magari quando mangio un bel supplì qui fatto a Roma, oppure quando mangio una bellissima frittura di pesce fritta alla perfezione, ecco. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, ma si sa che a Roma al supplì non si può resistere. Poi c'è Serena che scrive: adoro la gricia, la mangio spesso soprattutto se mi sento un po' giù, con un bel bicchierozzo di vino, ovviamente dopo qualche senso di colpa. Ma lascia i sensi di colpa, Serena, ogni tanto ci sta a mangiare bene per tirarsi su.

0: Infatti bravo, con pazza idea a chiudere questa seconda ora di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Stiamo parlando di cibo, ci sta venendo fame. Dai, adesso possiamo magari addentare un cornetto insieme a un buon cappuccino. Ci sta come colazione, forse non proprio estiva. Cosa si mangia d'estate a colazione? Non lo so, ma ci pensiamo insieme magari tra poco. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ciao patatina.
7: Ciao patatino.
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
12: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW, da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica. Genesi, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
15: Buongiorno da Andrea Soprani. Roma, donna violentata dal branco nel parco della Caffarella nell'ottobre 2024. Sono stati condannati gli stupratori, uno a 5 anni mentre gli altri due a 4 anni e mezzo, tutti nel processo con rito abbreviato. La 42enne aveva acquistato la droga dal gruppo e poi era andata nella baracca dove viveva uno degli spacciatori, ma lì ai due spacciatori si era aggiunto un terzo uomo, il proprietario del capanno, e tutti e tre avevano abusato di lei più volte nel corso dello stesso pomeriggio. Hanno costretto un anziano ad una notte insonne trattenendolo in una maratona telefonica durata oltre 12 ore nell'obiettivo di prosciugargli il conto. Il loro copione però si è interrotto grazie alla trappola orchestrata dalla stessa vittima, un uomo di 82 anni, e dalla polizia, intervenuta grazie alla segnalazione provvidenziale del dipendente di una banca. I due complici, individuati in un 63enne catanese e in un 34enne napoletano, sono stati arrestati. È accaduto in zona Tor Tre Teste. Velletri, tragica sbandata su via dei Volsci. Notata una macchina guidata da un quarantenne del posto, forse a causa di un colpo di sonno, intorno alle 2.30 è finita contro un bar dopo aver urtato anche alcuni muretti di recinzione di altre attività commerciali. Il fortissimo rumore dell'incidente autonomo ha svegliato molti residenti della zona centrale, che si sono precipitati in strada per prestare i primi soccorsi all'uomo rimasto incastrato dentro la macchina gravemente ferito. Ora è in ospedale. Roma, piazza del Cinquecento, niente bosco urbano ma alberi in vasca. Il progetto iniziale non è realizzabile perché sotto ci sono i locali tecnici della sottostante Metro B. Il verde sarà quindi confinato in due aiuole. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Ci attende un martedì all'insegna del bel tempo nel Lazio, ma pure nei prossimi giorni, guardate, grandi perturbazioni non sono attese. È partita l'estate, ce la teniamo per fortuna, e con temperature che raggiungono sì punte abbastanza alte ma non valori record, quindi caldo sì, ma un caldo tutto sommato giusto per il mese di giugno, con punte massime che non dovrebbero andare oltre i 30-31 gradi. Al sole qualcosina in più, ma ripeto, siamo bene o male nella norma anche come temperature notturne. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
17: Ti amo perché tutto l'universo ha cospirato per farmi arrivare fino a te.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: basta quei giudizi basati solamente sull'immagine e sui social network. Torniamo a sviluppare empatia e ad essere apprezzati per quello che siamo, cioè degli esseri umani. E ce lo ricorda anche Marco Mengoni, appena riascoltato qui su Dimensione Suono Soft. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Ecco, per tutto il mese di giugno Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
1: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
2: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato in concessionario!
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi! Da Honda Motoroma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Motoroma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Motoroma!
9: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
10: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
11: E mi ricoverano!
10: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
12: In tutto il Lazio.
13: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
14: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
15: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
16: Ma cosa fai?
15: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
16: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
17: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
16: Corro ad allenare l'ungola!
18: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
19: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
20: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
21: Impossibile.
20: E invece sì.
21: E magari anche ad interessi zero.
20: Anche quello.
21: Stai scherzando?
20: No, è tutto vero.
22: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
23: Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Don't

0: Quanto è bello viaggiare con in sottofondo Lucio Battisti, ma soprattutto quanto è bello viaggiare tra le stelle insieme a Branco, e siamo pronti a farlo adesso. Lui ci porta lì su tra tutte le varie costellazioni e ci dice cosa aspettarci per la giornata di oggi, e allora sentiamolo segno per segno.
1: Buongiorno da Branco le stelle. È martedì 9 di giugno 2026. Vi auguro veramente molta felicità. Ariete, tutto quello

quello che accade in amore, nel matrimonio, dalle cose più grandi a quelle più piccole, sappiatevi, accade necessariamente. Nulla in amore accade, diciamo, a caso. Toro, buttate piuttosto l'attenzione sull'amore, perché da venerdì Venere in Leone diventa un po' prepotente con voi, e voi sarete prepotenti con il vostro marito e con l'amante, meglio di no, perché sennò quello vi lascia. Viaggi molto favoriti. Gemelli, riguardatevi però nella salute, perché per quanto si possa dire, Gemelli hanno sempre un corpo un po' delicato, fragile, prendono con facilità qualsiasi piccolissimo virus che è in giro. Cancro, per quanto riguarda l'amore, Marte positivo, Giove è sempre grande, però avete sentito Venere vi dice bye bye venerdì prossimo, quindi se siete alla conquista di qualcuno datevi da fare. Leone, per quanto riguarda l'eleganza della donna Leone, credo proprio che, ma non si può, ma nemmeno la Bilancia può paragonarsi con lei, nemmeno la donna Toro. Ah, mi chiedevate dei soldi, beh, figli miei, con questa luna in Ariete qualcosa arriva, ma per avere grandi introiti dobbiamo attendere. Vergine, Branco vi saluta. Poi per quanto riguarda i soldi abbiamo dei guadagni sicuri, però dovrete stare attenti perché il 15 di giugno, luna piena in Gemelli, potrebbe mettere in discussione qualcosa. Bilancia, vi abbraccio con grande affetto. In questo finale di primavera appare un po' deboluccio, ecco, ma nonostante tutto la stagione vi ha dato qualche momento indimenticabile, dai, e a quello vi dovete aggrappare. Chiamo all'ascolto i miei colleghi scorpioni. Venere è ancora positiva, quando va in Leone, certo non è una Venere sentimentale, però aiuta molto il successo. Sagittario, come ho detto Gemelli, siete delicati nella salute, così dico al Sagittario. Anche Sagittario ha sempre mal di gola, sempre un po' di tosse, ma questo è proprio tipico del segno. Capricorno, controllate la salute. La storia veramente bella, tenera, commovente, la racconta Venere ed è il vostro amore. Amati nonostante tutto, nonostante il vostro pessimo carattere. Vado all'Acquario. La stessa Venere, che sì, sarà in opposizione dal 13, arriva in aiuto per sistemare la famiglia, la casa, le proprietà, le eredità. Io stesso vi chiedo, curioso, ma queste eredità continuamente mi tornano in primo piano. Qualche viaggio vi consiglio, ecco, se me lo chiedete proprio. Pesci, avete scoperto, questo positivo, in voi stessi qualità che non conoscevate, la forza che non sapevate nemmeno di avere. Per esempio, oggi con questa luna in Ariete vi sembra di riuscire a vedere anche l'altra faccia di questa luna, come dei cosmonauti. Pensiero delle stelle, non prima però di augurarvi un'altra volta una splendida settimana e tanta felicità. Pensiero, nei nostri antichi giorni naufragati, ahimè, ci fu però un'ora

quando la luce ferma e chiara del focolare guardammo entrambi il rosso abisso aprirsi davanti a noi. Il nostro amore era finito.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'incontro.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: se è vero che maggio l'abbiamo archiviato perché siamo passati al mese di giugno, è anche vero che un fiore è per sempre, specialmente questo di Fabio Concato, fiore di maggio su Dimensione Suono Soft. A giugno, visto che siamo a giugno, da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli li trovi su motorcityonline.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da quando io e Alex beviamo Uliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Uliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Uliveto è Uliveto.
5: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
9: È iniziato lo sfalcio lungo le principali strade della capitale, tra le quali le Consolari e la Roma Fiumicino. In programma chiusure stradali sulla tangenziale, anche in zona Stadio Olimpico, sul Muro Torto e sulla Panoramica. Aggiornamenti su Roma

0: mobilita.it. È possibile presentare domanda di iscrizione fuori termine alla Scuola dell'Infanzia Capitolina. Possono inviare la richiesta attraverso il modulo online coloro che non l'hanno presentata entro i termini del bando o sono ancora in lista d'attesa o non hanno accettato in tempo il posto assegnato. La Coppa del Mondo di Skateboarding torna a Roma con la prima tappa valida per le qualificazioni alle Olimpiadi. A Ostia si terranno le gare della specialità Park fino al 14 giugno. L'impianto di Colle Oppio ospiterà invece le prove dello street dal 14 al 21 giugno. Info su comune.roma.it.
1: Estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio.

0: Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buongiorno da Andrea Soprani. Ergastolo anche per Gabriele Bianchi nel processo d'appello TER per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni ucciso durante un pestaggio avvenuto a Colleferro in provincia di Roma la notte tra il 5 e 6 settembre 2020. La seconda corte d'assise d'appello di Roma ha accolto le richieste del PM disponendo il carcere a vita per l'imputato. Definitive già da tempo le altre condanne: ergastolo per il fratello Marco Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggi e 21 anni per Mario Pincarelli. Tra inseguimenti notturni e blitz lampo sono 6 gli ultimi arresti della polizia messi a segno tra Centro e Interland. Tra gli altri, un 54enne romano che dalla Magliana per sfuggire alla polizia ha imboccato il Gra per cercare di ripulirsi della droga. Una volta bloccato lungo la corsia d'emergenza, i poliziotti hanno trovato parte della cocaina, di cui non era riuscito a liberarsi, nascosta in un calzino. Ha vagato in stato confusionale tutta la notte un ragazzo di 22 anni di Ostia che poco prima aveva manifestato intenti suicidi. A salvarlo gli agenti della polizia che lo hanno localizzato nella zona di Ostia Antica, poco distante dal fiume Tevere, aveva ferite al volto e alle braccia. Torna nella capitale il Rome Chamber Music Festival per la 23esima stagione, dal 18 al 21 giugno nello storico Teatro Argentina. Per l'ultima serata la musica da camera incontra il rock and roll in un'esplosione di suono e libertà creativa. Protagonisti d'eccezione Mike Mills, membro fondatore dei REM, e Chuck Leavell, storico tastierista dei Rolling Stones e degli Allman Brothers Band. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Grazie ad Andrea Soprani, noi abbiamo terminato queste 3 ore di sveglia. Mi senti bella attiva, bella sveglia, perché mi avete comunque anche voi tenuto compagnia con tutti i vostri messaggi. È sempre bello interagire e sentire che siamo una grande famiglia. Adesso i messaggi continuano con la compagnia di Francesco Cavuoto, che ti accompagnerà fino alle 13, quindi fino all'ora di pranzo. Io ti auguro uno splendido martedì e se vuoi noi ci risentiamo come sempre domani mattina. Io tra le 6 e le 9 arrivo qui puntuale e sono in diretta insieme a te, speriamo. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, buon proseguimento di giornata.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Fammi ritornare finché batte il cuore, finché ho ancora il tempo di pensare, amore. Alla fine della notte, nei colori del silenzio, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte

notte chiuserò gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Alicia Keys, No One, No One. 9:15, buongiorno, buon martedì, grazie a Laura Buono. Stamattina ho trovato una Roma stranamente decongestionata. Sarà che non ci sono più le scuole, quindi milioni di ragazzine in giro per le classi e quindi mamme in apprensione che li accompagnano dentro la classe, proprio dove c'è la cattedra del bidello fuori, cioè, scendi mamma se no fai troppi metri a piedi, ecco. E quindi oggi una Roma sicuramente più libera, però a questo punto io pensavo anche che tra poco iniziano gli esami, finiscono le lezioni, qualcuno chiude un capitolo importante della propria vita, e allora mi è venuta in mente una cosa.

0: se tu potessi riaprire per 5 minuti, soltanto 5 minuti, la porta di una classe della tua vita, quale sceglieresti? Soprattutto perché? E chi vorresti ritrovare seduto accanto a te? Questa è la domanda che ti faccio questa mattina, così ti sfruguleo un po' con la mazzarella sui ricordi. Al 320 20 41 433 mi fai sapere quale porta vuoi aprire e con chi vorresti star seduto accanto per 5 minuti del tuo prossimo futuro. Mi fai sapere? Io sto qui in attesa e voglio proprio sapere che cosa pensano gli ascoltatori di Dimensione Suono Soft accendendo questo faro sul passato. Pronti? Si riparte verso 4 ore insieme con la musica della Radio del Benessere, I Segreti in Tavola di Francesca Romana Barberini. Si viaggerà tra pochissimo, proprio tra un attimo, il tempo di chiudere la valigia, di mettere le ultime cose, di fare un rapido controllo, una checklist delle cose che mancano in valigia, e poi Beppe Pellegrino ci porterà come sempre in giro con lui per il mondo. E poi ci saranno le Good Life. Oggi ti parlerò di un ingrediente che ti aiuta ad arrivare alla prova costume, non come me, che quest'anno manco gli zoccoli mi vanno bene, proprio ti faccio arrivare proprio una massa muscolare da fare invidia, muscoli a tutto spiano. Stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. E il relax continua anche dopo, per te sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem. Ogni giorno il meglio.
6: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
7: E mi ricoverano.
6: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
8: In tutto il Lazio.
9: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
10: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
11: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
12: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
13: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
12: O una stanza tutta

0: per allenarti quando vuoi, come vuoi.
1: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
2: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana Padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
4: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
5: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
6: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
7: Impossibile.
6: E invece sì.
7: E magari anche ad interessi zero.
6: Anche quello.
7: Stai scherzando?
6: No, è tutto vero.
8: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
9: Dimensione Suono Soft.

0: stamattina ti ho chiesto quale porta riapriresti, di quale classe, chi rincontreresti accanto a te al banco. Sono arrivate delle risposte bellissime al 320 20 41 433. Bruno da San Basilio ci ha detto una cosa molto forte. Lui quella porta della scuola non la riaprirebbe, ricordi duri, classi differenziali, una borgata difficile, ma oggi si gode una pensione meritata. Bravo Bruno. Monica da Cerveteri riaprirebbe la porta delle medie per ritrovare gli amici di allora e magari anche Roberto, il ragazzo che le faceva battere il cuore. Vincenzo tornerebbe in quinta elementare per rivedere Maria Stella, il suo primo amore. Anna invece tornerebbe in terza superiore e questa volta risponderebbe a quella professoressa che stava cercando di salvarla dalla bocciatura, purtroppo non rispose. Edoardo da Ostia rivivrebbe l'ultimo anno delle superiori insieme a compagni e professori che hanno reso speciale quel periodo. Fabrizio riapre la porta della sua quinta D ragioneria anno scolastico 98-99. C'è chi vorrebbe ritrovare il proprio papà seduto accanto al banco e chi addirittura vorrebbe avere accanto la versione di bambina di se stessa per affrontare la vita insieme. E forse proprio questo è il punto. Non ci mancano davvero le aule, i banchi, le interrogazioni. Ci mancano le persone che eravamo, le persone che abbiamo amato, quelle che nel bene o nel male ci hanno insegnato qualcosa. Perché sapete una cosa? Quelle persone non sono rimaste dietro quella porta. Ce le stiamo portando dentro ancora oggi.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Questa mattina ci siamo svegliati tutti con il mare negli occhi e il profumo e credetemi, ci siamo risvegliati in un modo incantevole, come se nessun hotel al mondo potrà mai comparare, insomma, comprare un risveglio così, e di alberghi ne ho visti tanti. La Venna del Mare lascia il porto all'alba, quindi tutti belli svegli, un bel caffè e via, le vele si aprono lentamente e il vento riempie ogni spazio di energia. Il vento, come si chiama? Il mitico e famoso Meltemi. Davanti a noi soltanto il blu, un blu infinito. Dopo qualche ora di lenta navigazione appare un'isola, l'isola di Chea, un'isola ancora autentica, lontana dal turismo rumoroso. Entriamo in una baia trasparente dove l'acqua sembra vetro liquido, ovviamente. Subito un bellissimo tuffo e il mare fresco, pulito, vivo. Nuotando accanto alla barca si sente il silenzio assoluto del Mediterraneo. Nel pomeriggio, dopo una piccola pennichella, saliamo verso il piccolo villaggio di Julida. Sono case bianche, ovviamente greche, porte colorate di azzurro, bougainville di quel viola bellissimo ovunque, una taverna nascosta e qui ti offrono il famoso polpo asciugato al sole e fatto poi alla griglia, insomma uno spettacolo, limone appena spremuto e poi per i soliti alcolisti l'aoso, come si chiama,

0: ghiacciato. La sera si torna a bordo lentamente, nessuna fretta ovviamente, nessun rumore, solo il tramonto che incendia il mare di quell'arancione che soltanto in Grecia si trova. Dormire in rada è insomma qualcosa di bellissimo che va vissuto almeno una volta nella vita, ve lo consiglio. La barca culla piano, come un respiro, e piano piano ci si addormenta. Stanotte sono quasi certo che non chiuderò le tende della cabina. Voglio addormentarmi guardando il riflesso della luna sul mare. Che poesia! Perché certi momenti meritano di restare aperti. Quindi ragazzi, ricordate, bellissimo dormire in rada, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: piano e voce per questo finale di John Legend, All on Me. Le 9.55 in questo istante, questa è Dimensione Suono Soft, tra poco le ultime notizie e poi l'ora delle Good Life.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: La Regione Lazio informa.
6: Martedì 3 giugno presso la galleria gommata della stazione Termini, il presidente della Regione Lazio Rocca, assieme all'assessore al turismo Elena Palazzo, ha inaugurato la nuova area engagement della Regione Lazio, che sarà operativa all'interno della stazione per promuovere il patrimonio turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico di tutto il Lazio. Il commento del presidente della Regione Rocca.
7: Con questa iniziativa la Regione Lazio compie un passo significativo nella promozione del territorio. Abbiamo scelto di essere presenti nei principali luoghi di transito del paese perché vogliamo raccontare un Lazio autentico, ricco di storia, cultura, paesaggi, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche. Il nuovo infopoint multimediale di Roma Termini e il lancio del brand Visit Lazio segnano l'avvio di una strategia innovativa pensata per far conoscere tutte le meraviglie che rendono davvero unica la nostra regione.
5: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze, approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle

0: 12:40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
1: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinicaarsmedica.it.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop e Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio.

0: 511, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
3: Ancora buongiorno da Andrea Soprani. Sequestro di armi e droga a Ostia. La Guardia di Finanza, dopo un controllo su un'auto a via di Castelfusano, ha proceduto con la perquisizione a casa dell'uomo a Ostia e ha trovato più di un chilo di cocaina e 7.4 kg di hashish confezionati per essere destinati alla vendita, oltre ad un fucile d'assalto, una pistola Beretta, entrambi con matricola Brasa e relativi caricatori, due pacchi di cartucce e due ordigni esplosivi che l'uomo aveva occultato in un borsone all'interno del suo garage in attesa di un loro futuro utilizzo o per la successiva consegna a terzi. L'uomo è stato arrestato. Il caso della neonata morta nella casa maternità Il Nido a Testaccio nel settembre 2025. L'inchiesta è finita, sono state indagate due ostetriche che avevano seguito la donna. La piccola Matilde è morta subito dopo essere nata. Secondo i consulenti dei PM si è trattato di un errore durante il parto. L'avvocato della titolare del nido ha dichiarato: dimostreremo l'estraneità ai fatti. Incendio a Tor Vaianica, da 24 ore i vigili del fuoco sono al lavoro, proseguono le operazioni di bonifica nell'area di via Foligno, attivato il centro operativo comunale. L'ordinanza firmata dal sindaco di Pomezia dispone a titolo cautelativo la chiusura di porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizio situate entro un raggio di 200 metri dal luogo dell'incendio. Musica, torna a Rock in Roma nella capitale, giunta la sua 16ª edizione. La manifestazione quest'anno sarà inaugurata dagli Offspring. Stasera la band si esibirà all'ippodromo delle Capannelle. Special guest della serata sarà A Day to Remember e Sleep Theory. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.

0: amore.
1: Tiziano Ferro, Carmen Consoli, insieme il conforto. Buongiorno in diretta, martedì 9 giugno 10 e 16, Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Tra poco ti parlo di un alimento che probabilmente hai già in cucina e che quasi nessuno associa ai muscoli. Ti faccio diventare come Big Jim per quest'estate. Vedrai proprio degli zoccoli ai piedi e proprio sopra Big Jim. Io invece manco gli zoccoli mi entrano quest'estate. Molto bene. Sai l'impatto che ha il tuo 5%?

0: 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro, a te non costa nulla, a loro dà invece la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. Tutto grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodb.it.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
4: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
3: Corro ad allenare l'ugola!
5: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
6: Honda Motor Roma!
7: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
9: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
10: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an. Per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
11: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 CL a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
12: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
13: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali, Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
14: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
15: Impossibile.
14: E invece sì.
15: E magari anche ad interessi zero.
14: Anche quello.
15: Stai scherzando?
14: No, è tutto vero.
16: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
18: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare MR è un vero affare.
19: Dimensione Suono Soft.

s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

Sinatra. Frank Sinatra. New York, New York, dimensione suono soft, le 10:36, Frank Sinatra. Ti dico il nome adesso di un alimento che probabilmente ce l'hai già in cucina e che quasi mai nessuno ha associato ai muscoli. Quando si parla di alimenti che aiutano la forma fisica, tutti dicono sempre i soliti nomi, no? Il pollo, mangia le uova, mi raccomando, più albume, yogurt greco. E poi ci sono loro che tu dici, ma va veramente? Ma dai, mi stai a prendere in giro. I semi di zucca, che normalmente finiscono nell'insalata come comparsa. Ciao, ci hai messo anche i semi di zucca nell'insalata, che bravo! Quando in realtà potrebbero tranquillamente ambire a un ruolo da protagonista. E oggi gli ridiamo lustro a sti poveretti, perché dentro quei semini piccolissimi c'è una quantità sorprendente di nutriente, soprattutto il magnesio. E il magnesio è uno di quei lavoratori instancabili che sta lì, che nessuno vede mai, no? Quando fai una camminata, una corsa, una sessione in palestra o semplicemente sali le scale, invece di prendere l'ascensore, il magnesio è lì.

0: aiuta i muscoli a contrarsi, rilassarsi correttamente, partecipa alla produzione di energia e collabora con il sistema nervoso. Ecco perché quando il magnesio scarseggia possono comparire poi i crampi, la stanchezza, quella sensazione di essere sempre un po' scarichi. E la cosa curiosa è che spesso andiamo a cercare dei superfood esotici arrivati dall'altra parte del mondo e poi scopri che uno degli snack più interessanti è un sacchetto di semi che costa pochissimi euro al supermercato e tra l'altro hanno un vantaggio enorme, sono pratici, li metti dovunque, nello yogurt, nell'insalata, su una vellutata, oppure li tieni in macchina, nello zaino per quando arriva quella fame improvvisa delle 4 del pomeriggio da distributore automatico, no? Mi affascina sempre questa cosa. Spesso il benessere non arriva da soluzioni complicate, arriva da piccolissimi ingredienti che ignoriamo per anni. Quindi la prossima volta che vedi dei semi di zucca, guardali un pochino con più di rispetto, perché a volte le cose più preziose non fanno rumore e stanno nascoste proprio dove non le stavamo cercando. Perché poi quando li cerchi dici: ma dove le hai messi? Che ne so, dice papà, dove sono gli Urali? Che ne so, ma chiedi alla mamma, è lei che mette via le cose.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Calling Wherever You Will Go. Su Dimensione Suono Soft scivola via anche la seconda ora su in questa mattinata di martedì 9 giugno, tra pochissimo l'ora di Segreti in Tavola, ma prima la nostra informazione. Ancora prima ho un consiglio per te che hai da fare dal 25 giugno al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia. Il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea, e la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. C'è anche il parcheggio gratuito, una navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
1: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
3: Fiorentini, le gallette.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
2: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo!
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito!
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi! Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro! La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi! Deco, la tua scelta quotidiana.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con micro tasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
12: Bentrovati da Andrea Soprani. Il caso della neonata morta nella casa maternità Il Nido a Testaccio nel settembre 2025. L'inchiesta è finita, sono state indagate due ostetriche che avevano

0: avevano seguito la donna. La piccola Matilde è morta subito dopo essere nata. Secondo i consulenti dei PM si è trattato di un errore durante il parto. L'avvocato della titolare del nido ha dichiarato: dimostreremo l'estraneità ai fatti. Tra inseguimenti notturni e blitz lampo sono 6 gli ultimi arresti della polizia messi a segno tra Centro e Interland. Tra gli altri un 54enne romano che dalla Magliana per sfuggire alla polizia ha imboccato il gra per cercare di ripulirsi dalla droga. Una volta bloccato lungo la corsia d'emergenza, i poliziotti hanno trovato parte della cocaina di cui non era riuscito a liberarsi, nascosta in un calzino. Un pericoloso ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato individuato nei fondali marini antistanti il litorale nord di Civitavecchia, alla Frasca, dal nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza di Civitavecchia. L'ordigno, un manufatto compatibile con una mina italiana del peso di circa 200 kg, è stato localizzato il 19 maggio a circa 36 metri di profondità, adagiato sul fondale sabbioso fangoso e parzialmente ricoperto da incrostazioni marine e spezzoni di rete da pesca. I palombari della Marina Militare sono quindi intervenuti sul posto, hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza, trasportato a largo e successivo brillamento controllato dell'ordigno. Roma, piazza dei 500, niente bosco urbano ma alberi in vasca. Il progetto iniziale non è realizzabile perché sotto ci sono i locali tecnici della sottostante Metro B. Il verde sarà quindi confinato in 2 aiuole. Ed ora è il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: C'è stato un momento in cui probabilmente questa notte Donald Trump ha pensato che qualcosa va cambiato. Era al Madison Square Garden di New York, si stava per svolgere una delle partite finali del campionato statunitense di basket. È stato suonato, come sempre nelle grandi manifestazioni pubbliche, l'inno nazionale. E nel momento in cui il gigantesco tabellone del Madison ha inquadrato il volto del presidente americano, l'intero palazzetto è stato subissato di fischi e boati. Il fatto è che in questo momento Trump è nel punto più basso finora della sua popolarità. E lo è soprattutto per le guerre, quelle che ha detto di voler chiudere, quelle che ha detto di essere stato in grado di chiudere già copiosamente, ne ho fatte finire 8, ma in realtà sfugge quali siano le guerre concluse. E ce n'è una ben presente davanti agli occhi di tutti, che è stato Trump a iniziare insieme a Netanyahu, quella contro l'Iran. Una guerra che a più riprese Trump ha detto è stata praticamente conclusa, siamo in una fase avanzatissima di trattativa, siamo vicini a un accordo e tutti devono smettere di combattere. Ma è ancora di stamattina la notizia che l'esercito israeliano ha intimato alla popolazione civile di sgomberare praticamente tutta la città di Tiro, la principale del sud del Libano, perché bisogna compiere un'altra azione contro Hezbollah. Non è questa la tregua, è evidente. E di fronte a questo è possibile che Teheran replichi ancora, che gli Houthi si facciano sentire dallo Yemen e che succeda qualcos'altro. Tutto questo Trump lo sa benissimo e non può dire come diremmo noi in una situazione a noi affine, chi ce l'ha fatto fare. Trump adesso è vicinissimo ormai alle elezioni di medio termine, che a novembre ne sanciranno la possibilità di mantenere la maggioranza per i repubblicani in una delle due camere. Ma se la perde dovrà agire sapendo che tutto potrà essere bloccato dal Congresso. Chi gliel'ha fatto fare?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Nell'assoluta solitudine di queste ore del mattino, un brivido mi attraversa lungo la schiena. Ti penso, ho voglia di te, ho desiderio di amarti, darti quel bacio che ancora non ti ho dato, sentirti abbandonare nelle mie braccia e coccolarti affinché il nostro corpo diventi un tutt'uno. Ho voglia di te e del tuo sguardo che mi racconta quanto sei felice mentre sei con me.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione.

0: Vattene amore, torna amore, vola Gigino, vola Gigetto, ritorna Gigino, ritorna Gigetto. Amedeo Minghi e Mietta su Dimensione Suono Soft. Io quando lavoravo in un'altra radio, e chiamandomi Cavuoto di cognome, facevo degli scherzi telefonici che si chiamavano le cavuotate. Mi domando sempre cosa poteva fare Minghi con un cognome del genere. Le 11:18, buon martedì, Dimensione Suono Soft, tra pochissimo i segreti in tavola di Francesca Romana Barberini, ma c'è un consiglio per te. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modoal Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modoal Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, zona Piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
6: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
5: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
7: Iazzoni!
5: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
9: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Motor Roma!
12: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid.

0: tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
1: Ti aspettiamo a Roma, da Auto Royal Company Lexus Roma Nord, in via Salaria 1259. L'inflazione non molla? Da Pewex scatta il patto convenienza. Prezzi ribassati e bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Il risparmio quotidiano è qui. Questo è il nostro patto. Perché la parola data vale più di uno sconto. Scopri le offerte nei nostri supermercati. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: Vorrei un abbraccio. E fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
3: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
5: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
9: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
8: Dimensione Suono Soft.
10: Volano le libellule.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Quanto vi piace Lucio Battisti, e noi lo sappiamo bene. Emozioni quelle che ci regala tutti i giorni, ben due volte al giorno dal mondo del food, la nostra mitica Francesca Romana Barberini. Allora ascoltiamoli i suoi consigli anche in questo martedì.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in Tavola. Oggi torniamo a parlare di donne che hanno lasciato un segno nel mondo dell'enogastronomia in Italia e all'estero. Lo facciamo in compagnia di un'amica di Segreti in Tavola, una grande narratrice gastronomica. Sto parlando di Clara Vada Padovani. Clara?
3: Pronto? Eccomi. Ciao ciao.
2: Buongiorno. Ciao, ben trovata Clara, grazie.
3: Grazie.
2: Allora, parliamo di donne, parliamo di storie spettacolari che hanno lasciato un segno nella storia gastronomica mondiale, e oggi andiamo in Francia, se mi ricordo bene.
3: Sì, andiamo proprio, e andiamo addirittura ancora nel Settecento, siamo nel Settecento qui. E parliamo della Grande Dame della Champagne.
2: Ah, ovvero, io lo so, io lo so, ma dillo a tutti gli altri.
3: Et vive le Clicquot, la donna che ha trasformato lo champagne in un mito.
2: Esatto.
3: Una donna eccezionale. A 26 anni inizia una vita davvero dedicata a questo vino. Allora, lei si chiamava Barbe Nicole Ponsardin. È nata nel 1777 a Reims, ha avuto un'educazione molto raffinata in quanto il papà era un esponente di una ricca famiglia borghese ed era un imprenditore tessile. E giovanissima ha sposato François Clicquot, figlio del fondatore della cantina Clicquot. E questa azienda produceva vino e commerciava tessuti, ma lo champagne era ancora ben lontano dall'essere quello che poi è oggi. Purtroppo però il loro matrimonio durò solo 7 anni, perché poi nel 1805 il marito morì e lei si trovò sola con una bimba e un'impresa in difficoltà. Invece di ritirarsi, lei prese il controllo dell'azienda, ostacolata dallo suocero, dagli stessi genitori, un po' da tutti.
2: Beh, una donna allora,
3: però, sì, continuò testardamente ad andare avanti e si rivelò un'imprenditrice straordinaria, perché capì che il futuro dello champagne era nella esportazione e soprattutto ha puntato sul mercato russo. Però nel 1814 c'era il blocco napoleonico, per cui non era possibile scambiare merci con altri paesi, e allora lo fece di nascosto e quindi riuscì a spedire clandestinamente migliaia di bottiglie a San Pietroburgo, e lì fu un trionfo enorme. La corte russa si innamorò di questo champagne Clicquot, che divenne appunto di moda. Pare che sia lei ad aver inventato la tecnica del romuage, cioè il sistema che permette di eliminare i residui del lievito rendendo il vino limpido e brillante. E quindi grazie a questa sua intuizione lo champagne è diventato proprio una bevanda elegante, trasparente, più moderna in poche parole.
2: Evviva, va bene, grazie mille Clara per averci fatto fare questo bel viaggio nella storia e in Francia ovviamente.
3: Grazie,
2: e nel territorio,
3: te,
2: e ci sentiamo prestissimo per scoprire nuove storie di donne nell'enogastronomia,
3: sì,
2: nella cucina. Presto, ok?
3: Grazie mille, ciao ciao.
2: Ciao, buona giornata, ciao ciao. L'appuntamento con Segreti in Tavola torna nel pomeriggio, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: meraviglioso testamento d'amore questa canzone. Ti lascio una canzone. Chiude la prima parte di questo appuntamento del martedì mattina su Dimensione Suono Soft, le tre ore canoniche, tra poco l'ora della decompressione, ma prima la nostra informazione. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota, TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate, certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia, e in via Idrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
7: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.

0: Una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
1: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a

0: Via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, ultime notizie che ascoltiamo dalla nostra redazione.
3: Francesca Proietti, una cassaforte utilizzata come fortino della cocaina, protetta da un sistema di custodia articolato su due appartamenti distinti, collocati in scale diverse nel medesimo stabile. In uno era custodito lo stupefacente, nell'altro la chiave necessaria ad accedervi. È quanto scoperto dai falchi della Polizia di Stato nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove un'attività investigativa sviluppata tra due abitazioni ha portato all'arresto di un uomo di 36 anni e di una donna di 51, entrambi romani, ora gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E sono stati condannati gli stupratori della donna di 42 anni abusata nel parco della Caffarella il 14 ottobre del 2024. Per i tre imputati 4 e 5 anni di pena. La 42enne aveva acquistato la droga dal gruppo e poi era andata nella baracca dove viveva uno degli spacciatori. Dopo il suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concede una vacanza a giugno, mese che offre opportunità ad ampio raggio e una maggiore possibilità di attenzione ai costi. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni di italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. La vacanza avrà una durata media di 6 giorni, la spesa media pro capite sostenuta, comprensiva di trasporto, alloggio, cibo e divertimenti, sarà pari a 468 euro. Chiudiamo con il teatro. Da oggi al 14 giugno il Teatro dell'Opera di Roma presenta Al Costanzi, il sogno di una notte di mezza estate, ispirato la celebre commedia di William Shakespeare. Il nuovo allestimento firmato da Balanchine arriva per la prima volta all'Opera di Roma e vede impegnati tre complessi artistici del Teatro dell'Opera di Roma: il corpo di ballo diretto da Eleonora Bagnato, l'orchestra e il coro. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Non ho mai amato, non ho mai pianto, non ho mai vissuto.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Bed of Roses, Bon Jovi, 12:17, ora della decompressione su Dimensione Suono Soft. Hai mai donato il 5 per 1000? A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare le proprie città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, a te non costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno

0: lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
5: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi,
6: una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche,
5: o una stanza tutta per allenarti quando vuoi, come vuoi.
6: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Supermercati Bim, Iper Family Agora.
6: Ma cosa fai?
7: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
6: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
8: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
6: Corro ad allenare l'ugola!
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
10: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
11: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate.
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose.
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
15: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
16: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village.

0: via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
1: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
2: Impossibile.
1: E invece sì.
2: E magari anche ad interessi zero.
1: Anche quello.
2: Stai scherzando?
1: No, è tutto vero.
3: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
5: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
6: Dimensione suono soft.

bella canzone d'amore alle 12.40, Your Love is King. L'ora è quella della decompressione con Francesco Caboto, che sono io, fino alle 13 con me, poi arriverà Fabiana Sera ad accompagnarti fino alle 5. Intanto, come succede ogni giorno, ti faccio fare proprio un saltone, fai il saltone, un saltone temporale, l'hai fatto, vuoi rifarlo? 1, 2, 3, saltone, 1976, non ero ancora nato, sarai nato dopo 3 anni, intanto ci ascoltiamo gli ABBA, questa è Dancing Queen.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: I Maroon 5 con Girls Like You a chiudere il nostro appuntamento di questo martedì 9 giugno. Dai che domani siamo già arrivati a metà settimana, siamo proprio a cavallo di questa settimana. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese, con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali usate e certificate, nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrobore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
2: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
1: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: E ci mantiene giovani.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Oliveto è Oliveto.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
6: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
7: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
8: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
9: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
10: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
9: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
10: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Icnusa birra non filtrata 50 cl a soli 95 centesimi. Mare aperto tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi.
11: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
0: Sempre informati con Dimensione Suonosoft, ultime notizie che arrivano dalla nostra redazione.
13: Da Francesca Proietti, Giolo ai Castelli Romani, dove questa mattina è stato trovato il corpo di un uomo privo di vita. Il tragico rinvenimento nel comune di Nemi. Sono stati i vigili del fuoco a intervenire in via del Tempio di Diana dopo essere stati allertati dalle forze dell'ordine. I caschi rossi hanno rinvenuto il corpo di una persona di sesso maschile risultato deceduto a causa della fitta vegetazione e della zona particolarmente impervia. Il recupero del corpo è risultato complesso. La salma dell'uomo non è stata ancora identificata. La cassaforte con la cocaina in una casa popolare di Tor Bella Monaca, la chiave per aprirla in un appartamento nello stesso palazzo. All'interno oltre un chilo di polvere bianca e 6.000 euro in contanti. In manette un uomo di 36 anni e una donna di 51, entrambi romani. A scoprire il nascondiglio le forze dell'ordine al termine di un'attività investigativa sviluppata tra due abitazioni. L'attenzione dei falchi della squadra mobile si era concentrata su una serie di movimenti sospetti tra due appartamenti apparentemente distinti ma riconducibili a ad un'unica filiera della gestione dello stupefacente. Un ordigno residuato bellico è stato individuato e fatto brillare nelle acque antistanti litorale nord di Civitavecchia in località La Frasca. Si tratta di una mina risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuta dal nucleo sommozzatori della stazione navale della Guardia di Finanza di Civitavecchia durante alcune attività di ispezione dei fondali. Le operazioni di bonifica sono state affidate ai palombari della Marina Militare e del nucleo di sminamento difesa antimezzi insidiosi. Chiudiamo con la musica, torna a Roma Summer Fest, della rassegna prodotta dalla Fondazione Musica per Roma. Parte venerdì 12 giugno con Joe Evan, seguito sabato 13 da Serena Brancale e lunedì 14 da Niccolò Fabi. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: La misteriosa Francesca
14: Seria. Ma perché ne sai tu?
0: Non lo so.
14: Vabbè, comunque oggi parliamo di come. Tu lo leggevi.
0: Che dicevi?
14: Lo leggevi Topolino?
0: Tutto.
14: Oggi parliamo di Paperino.
0: Dalla testa alla coda.
14: Cosa?
0: Il Topolino.
14: No,
0: vai,
14: ma no.
0: Vai.
14: Allora, oggi è una giornata molto molto importante per Paperino, perché diciamo la verità, Topolino ho capito. Va bene, comunque Topolino stava un po' sulle palle a tutti quanti,
0: sì,
14: no?
0: Sì,
14: perché
0: sì.
14: Faceva le indagini, era tutto quanto perfettino. Poi c'era Paperino che faceva un po' i guai, faceva lo zio di cui
0: Topolino faceva le indagini, Paperino faceva i guai.
14: Poi faceva lo zio, poi c'era Paperoga, te lo ricordi?
0: Che faceva Paperoga?
14: E faceva un po' il tipo bullizzato da Paperino che su qualcuno si doveva sfogare. Uh-huh. Poi c'era Pippo.
0: E che faceva Pippo?
14: Te ne vai?
15: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
16: Nei silenzi della notte io ti invento, assaporando sentimenti immaginari. Io ti invento, ti pretendo. So che l'alba poi rattrista, ma è la notte che ti vivo nei silenzi miei nascosti. Oh amore, quando dormi io ti invento, io ti amo e tu sogni.

0: dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Dentro la mano una carezza sul viso.

porta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Le vibrazioni, vieni da me, la loro poesia a concludere i nostri dischi tutti insieme di inizio primo pomeriggio qui su Dimensione Sono Soft. Io ti auguro ogni bene, sono Fabiana Sera, se vuoi restiamo insieme fino alle 17, tra un po' parliamo anche di Paolino Paperino e tra un po' capirai perché proprio oggi, ma intanto stai per partire da Fiumicino e allora non lasciare assolutamente che il parcheggio diventi uno stress, perché insomma abbiamo altre cose a cui pensare molto più belle. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi, pensa, direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, incredibile. E il relax non finisce, anzi continua anche dopo, perché per te ci sono sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e tanto tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota subito ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai su

0: subito sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier. La location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
6: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
7: Cosa fai?
8: Ma come non lo sai? Cantando supermercati Pim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
7: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
9: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
7: Corro ad allenare l'ugola!
10: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
11: Honda Moto Roma!
12: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
13: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
12: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
14: Iazzoni!
15: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
17: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
18: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
19: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
20: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
21: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
22: Impossibile.
21: E invece sì.
22: E magari anche ad interessi zero.
21: Anche quello.
22: Stai scherzando?
21: No, è tutto vero.
23: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
24: Giugno, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.500.

0: 590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
1: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
2: Dimensione suono soft.

0: c'è Rihanna con Love the Way You Lie nell'acoustic version e c'è Paperino. Ma ti stava simpatico, ma come non può starti simpatico Paperino? E perché te ne parlo? Perché proprio oggi nel 1934 faceva il suo debutto al cinema questo papero antropomorfo con la casacca da marinaio e la voce gracchiante che Cavuoto tra l'altro ti sa imitare benissimo in un cortometraggio intitolato La gallinella saggia. Da quel momento Paperino è entrato dondolando nelle nostre vite, diventando uno specchio intramontabile, no? Un po' fantozziano del nostro costume della società moderna. A differenza del razionalissimo Topolino, super perfettino, stucchevole, Paperino ci conquista proprio per questo, no? Perché incarna, se vuoi, l'uomo comune, sfortunatissimo, alle prese con la quotidianità che sembra complottare sempre contro di lui, costantemente sopraffatto da memorabili attacchi di rabbia con questa vocina sempre più simpatica. Eppure lui, non sappiamo come, ma ce la fa sempre, cioè ci sta simpatico proprio per questo, perché dietro i suoi fallimenti si nasconde comunque una resilienza straordinaria e una profonda bontà d'animo. Gli esperti parlano spesso del grandissimo valore terapeutico dell'ironia legata a questo personaggio di Paperino, cioè vederlo arrabbiarsi contro gli oggetti inanimati o fallire nei suoi bizzarri tentativi di arricchimento ci consola, agendo come una valvola di sfogo psicologica che ci permette di ridere apertamente delle nostre stesse debolezze e frustrazioni quotidiane. La nostalgia positiva che proviamo ancora oggi, no, verso i fumetti, i vecchi cortometraggi di Paperino, non è una semplice fuga infantile dalla realtà, ma un prezioso promemoria culturale. Teniamocelo stretto, ci ricorda che cosa? Che l'imperfezione non è un limite da nascondere, ma la parte più squisitamente umana, fallibile, autentica e divertente di tutti noi. Quindi auguri per questo tuo grandissimo anniversario, Paperino, perché sei un po' tutti noi. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesonsoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità legate sempre al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: anche tu con le immagini di Guardia del Corpo mentre Whitney Houston canta I Have Nothing. Buon pomeriggio ancora, sono Fabiana Sera. Prima delle news voglio ricordarti questo: il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, meraviglioso, il senso del passato, dal 25 giugno fino al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia. Il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival mille modi per viverlo. Scopri il programma completo su teatrodiroma.net.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no?
4: Eh sì.
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì.
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
7: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
6: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
9: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
11: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso.
10: Solo da Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
10: ValentinoAutomobili.it.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Pomeriggio da Francesca Proietti. Il corpo di un uomo è stato trovato in via del Tempio di Diana Nemi in provincia di Roma. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. A causa della fitta vegetazione della zona particolarmente impervia sono state adottate tecniche SAF speleo alpino fluviale per il complesso recupero del corpo. Successivamente il corpo è stato messo a disposizione dei carabinieri di zona e degli operatori del 118. Non ha accettato la fine della relazione, in particolare l'avvio di una nuova storia sentimentale da parte della donna. Ha iniziato da circa un mese condotte vessatorie e persecutorie, appostamenti continui sul luogo del lavoro della donna e nell'invio costante di messaggi dal tono ingiurioso e minaccioso. L'attività investigativa dell'ARMA ha portato rapidamente alla ricostruzione del quadro indiziario e hanno arrestato un operaio di 55 anni, residente ad Anzio. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del Rossa l'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto dalla Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Un video messaggio per ringraziare i fan a 8 giorni dall'annuncio del rinvio al 2027 del Grand Tour La Vita è Adesso per i postumi di una polmonite interstiziale. Claudio Baglioni torna sui social per testimoniare la sua gratitudine verso i tanti messaggi di affetto ricevuti, in cui ha colto il tentativo di dargli il fiato necessario per continuare a suonare e a cantare. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Ci sono mani che ti restano addosso, profumi che ti camminano dentro, occhi che ti rubano tutto, silenzi che ti tolgono il respiro.
15: I could stay awake just to hear.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: mattonello Venditti dalla pelle al cuore, vogliamo scommettere che tra un po' litighiamo tutti quanti, perché la scienza ha pubblicato una ricerca, la scienza proprio entità superiore, su una ricerca che parla di eredità della intelligenza, ovvero in soldoni, quando i nostri bambini crescono, da chi la ereditano l'intelligenza, da mamma o da papà? Ecco, tra poco litighiamo, ma intanto ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura davvero nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modual Serramenti ti dedica una promozione esclusiva: acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera tanta eleganza, protezione e benessere davvero in ogni stagione, tutto l'anno. Modual Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi subito il tuo preventivo gratuito su modual.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
5: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus. Croccole per 5, 540 grammi, 4,49 euro.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem. Ogni giorno il meglio.
8: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
9: E mi ricoverano.
8: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
10: In tutto il Lazio.
11: Aurica Cash and Carry, il cash and carry

0: A Roma per i professionisti del food, la qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
7: Stop al traffico, via al risparmio! Vieni a trovarci, vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su dimensione suono soft.
8: Sogno una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaiku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
12: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alternano sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
13: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
14: Impossibile.
13: E invece sì.
14: E magari anche ad interessi zero.
13: Anche quello.
14: Stai scherzando?
13: No, è tutto vero.
15: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
16: Dimensione suono soft.
17: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale,

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sei ferito.
1: C'è Tiziano Ferro nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft e c'è una ricerca che adesso ci fa litigare, perché se un bambino nasce ed è particolarmente sportivo, magari l'ha ereditato i geni dal genitore che è particolarmente sportivo, così se una bambina magari ha qualche talento nelle lingue straniere, magari insomma sa cucinare benissimo, ma se un bambino è particolarmente intelligente, ecco, una ricerca del uscita su Psychology Spot dice che ci sono dei geni che si chiamano geni condizionati, secondo i quali se un bambino è particolarmente intelligente l'ha ereditato dal gamete X, ovvero dalla mamma.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Robbie Williams con la sua Sexed Up a concludere un'altra ora insieme. Grazie perché anche oggi hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
6: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
0: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Pomeriggio da Francesca Proietti. I carabinieri di Ostia hanno arrestato una persona nell'ambito di alcuni controlli condotti sugli stabilimenti balneari al fine di prevenire e contrastare episodi di vandalismo, danneggiamenti e furti. Denunciate due persone. In particolare nella zona del lungomare degli Abruzzi i militari hanno sorpreso un 37enne già noto alle forze dell'ordine a rubare numerosi generi alimentari, per lo più bevande, all'interno di uno stabilimento balneare. I carabinieri della stazione di Roma Casal Palocco invece hanno denunciato un cittadino di 45 anni gravemente indiziato del reato di tentato furto aggravato. Sempre i carabinieri della stazione di Ostia sono intervenuti in via Adolfo Gregoretti, dove hanno identificato e denunciato per ricettazione un ragazzo di 18 anni senza fissa dimora, poiché è stato trovato in possesso di due telefoni cellulari. Non ha accettato la fine della relazione, in particolare l'avvio di una nuova storia sentimentale da parte della donna. Aveva iniziato da

0: circa un mese condotte vessatorie e persecutorie, appostamenti continui sul luogo del lavoro della donna e nell'avvio costante di messaggi dal tono ingiurioso e minaccioso. L'attività investigativa dell'arma ha portato rapidamente alla ricostruzione del quadro indiziario e hanno arrestato un operaio di 55 anni residente ad Anzio. Il corpo di un uomo è stato trovato in via del Tempio di Diana Nemi in provincia di Roma. Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. A causa della fitta vegetazione per il complesso il recupero del corpo è stato difficile. Successivamente è stato messo a disposizione dei carabinieri di zona e degli operatori del 118. Chiudiamo con la musica. Ramazzotti torna a Roma il 16 giugno allo Stadio Olimpico. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Basta guardarsi e poi avvicinarsi un po'. E non lasciarsi mai impaurire, no. Amarsi un po' è un po' fiorire.

0: Io sinceramente al lieto fine ci credo. Tra un po' parliamo di buone maniere, ma intanto hai già deciso a chi donare il 5 per 1000. Prova a pensare a quei bambini malati di cancro che lasceranno la propria città per curarsi. Pensa, qui a Roma, a Trastevere, Peter Pan ha già accolto e supportato negli anni oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle loro cure. E allora, perché non aiutare proprio questi bambini donando il tuo 5 per 1000? A te non costa nulla ed è di vitale importanza. Scopri di più subito, fallo subito su peterpanodv.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
6: Sogno una cantina a vista. Vino, amici, serate che finiscono tardi.
7: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
6: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
7: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
8: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99 euro. E Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashancarri.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
9: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
10: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.com.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
13: Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
14: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
15: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW. BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
16: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
17: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
18: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
17: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
19: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
20: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
21: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
22: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
23: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Basso. Batteria. E lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Che vuoi dire? Niente, zero proprio. Grande, grande, grande, c'è la Dea Mina su Dimissioni Sono Soft. Ancora una volta buon pomeriggio. Parliamo di Netiquette. Che cos'è? È l'unione di etichetta del net, ovvero il benessere e la qualità della nostra vita quotidiana che si sono trasformati, no? Passando inevitabilmente attraverso l'ambiente in cui lavoriamo live, anche quando comunichiamo però dietro lo schermo di un Mac, di un PC. Con la diffusione dello smart working, la Netiquette, il galateo della presenza digitale, si fa sempre più importante, quindi attenzione, carta, penna e calamaio, perché lavorare da remoto non significa essere distanti, ormai praticamente ci siamo abituati, richiede un'attenzione ancora più affilata con piccolissimi gesti perché non ci costa niente, come per esempio mettere la vibrazione, silenziare lo smartphone durante una call, no? Una video call anche, e presentarsi magari un po' puntuali all'appuntamento virtuale, magari 5 minuti prima, così evitiamo il problema dell'ultimo momento, tipo connessione che non parte. Manteniamo la webcam accesa per incrociare lo sguardo dei colleghi anche se non siamo in splendida forma. I meeting digitali consumano molta energia mentale, lo sai come lo chiama la scienza? La chiama Zoom fatigue, ovvero la fatica mentale quando siamo in Zoom, quindi è fondamentale rispettare i turni di parola senza interrompere, fare domande mirate e soprattutto sintesi, per piacere, soggetto, predicato e complemento, supportando anche con pazienza chi magari ha una connessione un po', diciamo, peggiore degli altri. Anche la gestione della propria privacy è un atto di benessere, quindi la puoi spegnere la telecamera quando ti serve un momento di pausa, magari avvisa gli altri. Curare questi piccoli dettagli della tua presenza online non è un freddo obbligo aziendale, ma una scelta gentile per la sostenibilità emotiva di tutta quanta la tua squadra. Ridurre il rumore di fondo, se hai bambini organizzati, ottimizzare i tempi, proteggere la chiarezza comunicativa significa ripulire lo spazio di lavoro virtuale dalle tossine dell'incomprensione, regalandoti giornate più fluide, produttive e soprattutto libere dallo stress. Che cosa te ne pare? Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: E se mai visto piangere

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

una voce incredibile Leona Lewis con Better in Time, ma tu te li ricordi? Il colore degli occhi di Leona Lewis è una delle cose che mi ha più colpito, oltre naturalmente alla voce. Io ti auguro ogni bene, lo faccio alla fine di un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, ti faccio

0: C'è proprio un esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN al 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana e a Pomezia, in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza. Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Ciao patatina!
7: Ciao patatino!
6: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
7: E cioè?
6: Buona, ma non fritta.
7: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
8: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
1: Lifestyle Extra. Uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra. Voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft. In collaborazione con
9: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica arsmedica.it.
10: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
11: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
12: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ecco le news, sempre informati con Dimensione Suono Software, le ultime notizie dalla nostra redazione.
3: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. L'immagine del vice premier Matteo Salvini è stata bruciata con un fumogeno. È successo davanti all'Università La Sapienza a Roma durante una manifestazione promossa dal collettivo Cambiare Rotta, come si vede da un video che hanno postato su Instagram. Il collettivo studentesco sui social ha pubblicato anche un video dove si vedono degli studenti che hanno srotolato dal tetto dell'Ateneo un maxi striscione con scritto "Respingiamo guerra, razzismo e sfruttamento". I carabinieri della stazione di Roma Salaria hanno tracciato a Napoli e arrestato un 22enne con precedenti destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 giugno 2026 dal Tribunale di Roma in quanto gravemente indiziato del reato di truffa aggravata in concorso. L'indagine dei carabinieri ritrae origine dai fatti avvenuti a Roma lo scorso 21 aprile quando la vittima, una 66enne romana, era stata agganciata telefonicamente da finti agenti della Polizia di Stato. I truffatori, camuffando il numero di telefono per far apparire la chiamata come proveniente dalla Questura di Roma, avevano paventato alla donna il coinvolgimento in un'indagine per rapina in gioielleria che sarebbe stata commessa con l'autovettura del defunto padre. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato

0: fatto già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Infine la musica, Nicolò Fabi torna live quest'estate, il 15 giugno sarà in concerto per il Roma Summer Fest 2026. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: d'estate.
1: Giova con estate. Intanto nel 2007 un signore inglese ordina via posta una rivista dedicata alle mamme, ai figli, alle nascite. Che cosa succede? Te lo racconto tra poco qui su Dimensione Sono Soft, è abbastanza bizzarro, devo dire. Intanto stai per partire da Fiumicino, allora non lasciare assolutamente che il parcheggio diventi uno stress. Stai partendo, stai andando in vacanza, giammai scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi pensa direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, non sto scherzando. E il relax non finisce, continua anche dopo, perché per te ci sono sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio subito in modo facile, sicuro e tanto tanto conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora subito su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: Dem Supermercati. Dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: Dem, ogni giorno il meglio.
6: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema. Nuotare.
7: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
10: Honda Motor Roma!
11: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
12: Ma cosa fai?
11: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
12: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
13: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
12: Corro ad allenare l'ugola!
14: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
15: Iazzoni!
14: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
16: Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
17: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an. Per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
18: Mare, sport, lifestyle.
13: Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
0: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
15: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
18: Impossibile.
15: E invece sì.
18: E magari anche ad interessi zero.
15: Anche quello.
18: Stai scherzando?
15: No, è tutto vero.
19: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
20: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
21: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
22: Dimensione suono soft. Still.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Renato Zero con Dimmi chi dorme accanto a me. È successo con un signore inglese nel lontano 2007, ordina una rivista via posta e gliela consegnano qualche giorno fa. Dice, ma perché questa rivista trattava di bambini appena nati, dice, ma scusate, 19 anni dopo i miei figli si sono fatti, cioè si è fatta una certa, i miei figli si sono fatti grandi, quindi. E però sono state carine, le poste inglesi hanno aggiunto una lettera: our sincere apologize, ci dispiace davvero tantissimo. E vabbè, dai, però sono stati carini, dice, abbiamo avuto un disguido, i miei figli adesso sono all'università, ha detto il padre. E vabbè, succede anche questo in Inghilterra. Viva viva l'Inghilterra, come avrebbe detto un certo Baglioni.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: la faccia della dichiarazione d'amore, sono quel che sono perché tu mi hai amato. Céline Dion ce l'hai fatta proprio sporca, eh? Va bene, abbiamo concluso il nostro appuntamento di oggi insieme con me Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft. Prima di andare via però voglio ricordarti questo: il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, il senso del passato, una cosa meravigliosa. Dal 25 giugno al 18 luglio nel suggestivo Teatro Romano di Ostia il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa, da tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati, quindi c'è il parcheggio anche gratuito, la navetta per Roma Piramide, punti ristoro e tante convenzioni. Un festival mille modi per viverlo. Scopri subito il programma completo su teatrodiroma.net.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La Regione Lazio informa.
3: Martedì 3 giugno presso la galleria gommata della stazione Termini il presidente della Regione Lazio Rocca assieme all'assessore al turismo Elena Palazzo ha inaugurato la nuova area engagement della Regione Lazio che sarà operativa all'interno della stazione per promuovere il patrimonio turistico, culturale, ambientale ed enogastronomico di tutto il Lazio. Il commento del presidente della Regione Rocca.
4: Con questa iniziativa la Regione Lazio compie un passo significativo nella promozione del territorio. Abbiamo scelto di essere presenti nei principali luoghi di transito del paese perché

Raccontare un Lazio autentico, ricco di storia, cultura, paesaggi, tradizioni ed eccellenze enogastronomiche. Il nuovo infopoint multimediale di Roma Termini e il lancio del brand Visit Lazio segnano l'avvio di una strategia innovativa pensata per far conoscere tutte le meraviglie che rendono davvero unica la nostra regione.

0: economico tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Vivi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
5: Sentiamo le news, sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Buon pomeriggio da Valentina. Lorusso non accetta la fine della storia, perseguita la ex compagna. I carabinieri di Nettuno hanno arrestato un 55enne operaio residente ad Anzio per atti persecutori. L'uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della storia, appostandosi sul luogo di lavoro della donna, inviandogli messaggi con minacce e offese. 15 giorni di sospensione dell'attività dell'Antigallery Bar in piazza degli Zingari a Monti, dopo che tra aprile e maggio i carabinieri della compagnia Roma Centro hanno rilevato 24 violazioni della normativa sulla movida sicura. È stato uno dei colpi più grossi a Roma dei truffatori di anziani, 3,5 milioni di euro in gioielli prelevati da una cassetta di sicurezza, oltre a dollari e franchi svizzeri che una donna di 66 anni residente al quartiere Trieste Salario ha consegnato a un ragazzo napoletano di 22 anni che si è presentato a casa sua spacciandosi per emissario della questura di Roma. Un presidio sociale per accoglienza, inclusione e orientamento delle persone fragili, inaugurata questa mattina ad Ostia, una stazione di posta presso il lungomare Toscanelli. Presente all'appuntamento anche il sindaco Gualtieri e l'assessore alle politiche sociali e alla salute Barbara Funari. Abbiamo introdotto una modifica molto attesa dal mondo venatorio del Lazio. Il disciplinare per la gestione della specie cinghiale potrà avere una validità massima di 3 stagioni venatorie, mentre fino ad oggi doveva essere rinnovato ogni anno. Lo ha dichiarato l'assessore all'agricoltura, sovranità alimentare e al bilancio della Regione Lazio, Righini. Il tennis, secondo giorno di accertamenti in ospedale per Sinner, nuovi esami dopo il malore a Roland Garros. Questa sera rientrerà a Monte Carlo, da domani riprenderà ad allenarsi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
5: Grazie Valentina, grazie come sempre alla nostra redazione, grazie a te perché anche oggi hai scelto Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Pomeriggio che continua, io naturalmente ti do appuntamento domani alle ore 13. Buona serata, ogni bene per te.
4: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Ti amo. Sei un pensiero troppo importante per essere stretto in una mano. Sei un canto ricorrente nei miei sogni. L'amore è una parola di luce, scritta da una mano di luce, su una pagina di luce.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

17 e 15 minuti, martedì 9 giugno 2026. Questo è il pomeriggio della tua radio del benessere. Io sono Roberto, saluto e ringrazio Fabiana Sera. Anche oggi staremo insieme fino alle 21. Abbiamo ritrovato la voce magnifica di Cristina Aguilera con la sua Hurt e subito un messaggio per te. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale. La luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente, la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno, Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese, in via Maestri del Lavoro 2,

0: e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
6: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Foxy, carta igienica Mega per 8, 3,79€.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: Sogni una cantina a vista, vino, amici, serate che finiscono tardi.
9: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
8: O una stanza tutta per allenarti, quando vuoi, come vuoi.
9: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea, con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%. La casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800 800 747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Allora amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
12: E mi ricoverano!
11: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
13: In tutto il Lazio.
14: Signo, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
15: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
14: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
17: Fino al 9 giugno da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Gelato Nui Stecco 4 pezzi vari tipi a solo 2,99€. Foxy carta igienica Mega 8 rotoli a solo 3,79€. Scopri tutti i prodotti in volantino o nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica. Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levac e Nick Di Virgilio. Un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massimo.

0: Passarini. Prevendite su Ticket One.
1: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
2: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
3: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
4: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
5: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
4: Dimensione Suono Soft.

attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. E la sera dei cani che parlano tra di loro.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Well,

0: La voce magnifica di Michael Bublé e Moon Dance nel pomeriggio di Dimensione Sono Soft. 17:39 minuti, ascoltiamo che cosa ci racconta ora Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Martedì pomeriggio, naturalmente si parla di formaggi, lo facciamo in compagnia di un amico, soprattutto di un esperto maestro assaggiatore delegato ONAF per Roma e per il Lazio, lui è Domenico Villani. Domenico, ben trovato.
3: Ciao Francesca, ben trovata e un saluto al professore in ascolto.
2: Come ogni martedì, di che parliamo oggi? Dove ci porti? Che ci fai assaggiare soprattutto? Sai che quella è la mia domanda principale.
3: Cara Francesca, oggi parlerò di uno di quei rituali della ristorazione che raccontano molto più di ciò che si mangia, cioè il carrello dei formaggi.
2: Ah, che bello, che buono, ecco, soprattutto.
3: Sì. Un tempo era presenza fissa nei grandi e medi ristoranti italiani, solitamente arrivava a fine pasto, elegante, scenografico, con odori intensi e una selezione che parlava di territori, stagioni e tradizioni. Oggi invece è diventato quasi un lusso di alta ristorazione, confinato soprattutto nei ristoranti stellati. E in molte regioni meridionali si può dire che questa tradizione è quasi scomparsa dalle sale dei ristoranti per ridursi poi a dei semplici taglieri, con tutto il rispetto per i taglieri. E tutto questo nonostante l'Italia possegga centinaia e centinaia di formaggi, di cui oltre 50 DOP, e una biodiversità casearia unica al mondo. Le ragioni addotte dai ristoratori sono diverse, due in particolare: gestione apparentemente più complessa e mancanza di personale preparato. E a queste ragioni io aggiungerei un'altra, quella che ci troviamo di fronte ad una ristorazione sempre più veloce e standardizzata. Ma il punto è che il carrello dei formaggi non è soltanto un servizio, è cultura gastronomica, è un'occasione per raccontare i produttori, il territorio, le stagionature, gli abbinamenti, è un momento di dialogo tra sala e cliente, soprattutto qualcosa che rende memorabile un'esperienza. E forse proprio oggi, nell'epoca dei menù sempre più simili tra di loro, recuperare il carrello dei formaggi potrebbe diventare un vero elemento distintivo, e non solo nei locali stellati ma anche nelle trattorie evolute e nei ristoranti identitari del sud Italia. E di questo si parlerà al convegno organizzato dall'ONAF il prossimo 17 giugno alle ore 17 al Casale dei Cetrati a Villa Pamphili, ingresso via Aurelia Antica 219. Per ulteriori dettagli

0: potete consultare i social ONAF Roma su Instagram, mentre su Facebook ONAF Delegazione di Roma, nonché sul sito www.onaf.it alla sezione Delegazione di Roma. Vi aspettiamo numerosi,
1: ci sarò anch'io, mi raccomando, potete trovare tutte le informazioni anche sul nostro sito, naturalmente sul podcast di questa puntata di Segreti in Tavola. Domenico, grazie, buona serata, noi ci sentiamo la prossima settimana, ma poi ci vedremo anche il 17, insomma, tanto staremo tanto insieme.
0: Ciao Francesca, volentieri, con piacere, un saluto alle persone in ascolto.
1: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna invece domani, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
2: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
2: Segreti in Tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Tensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: un'altra ora di dolce musica sulla tua radio del benessere si conclude così con R.E.M. e Everybody Hurts.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
8: E ci sono anche i McFitz irresistibili.
9: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
12: E gli altri?
11: Gli altri vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette e gli snacchini!
14: Sono arrivati i CarPoint Summer Days! Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days! L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
15: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
16: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
17: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
18: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
17: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
19: Iazzoni!
20: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova 1160, Capannelle!
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
21: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Tragedia a Nemi, provincia di Roma, dove questa mattina è stato trovato il corpo privo di vita di un uomo in un dirupo. A chiamare il 112 un amico con il quale aveva un appuntamento a cui non è mai arrivato. Il tragico rinvenimento nell'area del santuario di Diana Nemorense nel comune dei Castelli Romani. Ponte sullo stretto, l'inchiesta della Procura di Roma, ha iscritto 3 persone sul registro degli indagati, l'avvocato Giacomo Saccomando, l'imprenditore Vincenzo Virgilio e Tommaso Miele. All'ex magistrato promessa una poltrona dopo la pensione in cambio di informazioni riservate e di un aiuto per superare uno dei passaggi più delicati del progetto del ponte. È stato uno dei colpi più grossi a Roma dei truffatori di anziani, 3,5 milioni in gioielli prelevati da una cassetta di sicurezza, oltre a dollari e franchi svizzeri che una donna di 66 anni residente nel quartiere Trieste Salario ha consegnato a un ragazzo di 22 anni napoletano che si è presentato a casa sua spacciandosi per emissario della questura di Roma. L'avevano attirata nel parco della Caffarella con la promessa di una dose di crack, poi l'hanno violentata in 3 all'interno di una baracca nascosta. Per quella vicenda avvenuta nell'ottobre 2024, il Tribunale di Roma ha condannato 3 uomini. La sentenza è arrivata al termine del processo con rito abbreviato. Musica in chiusura, Ligabue torna allo Stadio Olimpico di Roma il 12 giugno con un concerto evento che fa parte del tour celebrativo per i 30 anni di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
16: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
6: Sincerità, passione, rispetto. L'amore è una cosa semplice, ma con parole complesse. No.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: Gemelli diversi su Dimensione, sono Soft con Un attimo ancora. Un importante messaggio per te. Sai l'impatto che ha il tuo 5 per 1000 sulla vita di una famiglia con un bambino malato di cancro? A te non costa nulla. A loro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa, avere un supporto a 360 gradi e non sentirsi mai soli. E tutto questo grazie a Peter Pan, un'organizzazione di volontariato che a Trastevere ospita gratuitamente i bambini e gli adolescenti malati di tumore che vengono a Roma per curarsi. E allora dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan, è semplice ed è vitale. Trovi il codice fiscale su peterpanodv.it.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
4: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan zero, tag 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
8: Honda Moto Roma!
9: Supermercati Tim, Iper Family Agora.
10: Ma cosa fai? Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim Iper Family Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro. Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
11: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
10: Corro ad allenare l'ugola!
12: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
13: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
14: E mi ricoverano!
13: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin. Un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
15: In tutto il Lazio. Stop al traffico, via al risparmio. Vieni a trovarci. Vai su masupermercati.it e scopri il punto vendita più vicino a te. MA Supermercati, amici tutti i giorni. Con MA Supermercati, la viabilità in diretta su Dimensione Suono Soft.
16: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da 21.750 euro, anche con microtasso a 3,95
14: 5%. E in più, grazie ai CarPoint

0: summerpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
2: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
6: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
7: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
8: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Prenestina, qui anche a causa di un incidente avvenuto all'altezza di via Nomentana, proseguendo altre code sempre per traffico tra Tuscolana e Ardiatina. Ci spostiamo in via del Foro Italico, tratto tangenziale code tra Corso Francia e via Salaria verso San Giovanni, e proseguendo sulla tangenziale altre code tra Tiburtina e via Le Castrense. Si sta in fila anche in carreggiata opposta tra Monti Tiburtina e via Salaria. Proseguono i lavori in via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata fino al 27 giugno, di notte tra le 4 e le 7, divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario. Attenzione, in quanto nelle giornate di sabato 13, 20 e 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
1: E se lo sconto lo scegliessi tu? Scopri For You, 4 prodotti scelti da te scontati del 20%. Scarica l'app e seleziona i tuoi 4 preferiti. For You, lo sconto che ti ascolta. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti. Se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

canzone che però non ascoltasti. Tanto lo so che con nessuno avrai più riso e pianto come con me. E lo so io, ma anche te. Quasi 30 anni

0: con la sua bellissima Potremmo ritornare su Dimensione Sono Soft, la voce di Tiziano Ferro. A giugno da Motor City, la città dell'ibrido, arrivano le imperdibili offerte sulle vetture Toyota a chilometri zero in pronta consegna. Ad esempio, puoi scegliere tra ben 45 Aygo Cross Hybrid con rate da 91 euro al mese con finanziamento valore Toyota e TAN 7,99. Scopri tutta la gamma di vetture ibride a chilometri zero, aziendali e usate certificate nelle sedi di Roma, in via Aurelia e via Idrovore della Magliana, e a Pomezia in via del Mare. Condizioni e dettagli su motorcityonline.it.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
3: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
2: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
3: E ci mantiene giovani.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Oliveto è Oliveto.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: È iniziato lo sfalcio lungo le principali strade della capitale, tra le quali le Consolari e la Roma Fiumicino. In programma chiusure stradali sulla tangenziale, anche in zona Stadio Olimpico, sul Muro Torto e sulla Panoramica. Aggiornamenti su romamobilita.it. È possibile presentare domanda di iscrizione fuori termine alla Scuola dell'Infanzia Capitolina. Possono inviare la richiesta attraverso il modulo online coloro che non l'hanno presentata entro i termini del bando o sono ancora in lista d'attesa o non hanno accettato in tempo il posto assegnato. La Coppa del Mondo di Skateboarding torna a Roma con la prima tappa valida per le qualificazioni alle Olimpiadi. A Ostia si terranno le gare della specialità Park fino al 14 giugno. L'impianto di Colle Oppio ospiterà invece le prove dello street dal 14 al 21 giugno. Info su comune.roma.it.
6: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apre la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
8: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
9: La tua estate parte da Valentino concessionaria Volkswagen con grandi promozioni e pronta consegna. Scopri la nuova Polo Young con cerchi in lega, cristalli oscurati, app connect e sensori di parcheggio a 18.900 euro.
10: Nuovo T-Roc, dinamico, tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Buon pomeriggio ancora da Valentina Lorusso. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio in un appartamento al pian terreno di una palazzina di tre piani a Tivoli. Intorno alle 17.30 la sala operativa dei vigili del fuoco ha inviato sul posto quattro squadre di soccorso in via dell'aeronautica. All'interno dell'appartamento era presente una coppia di coniugi. La donna è stata soccorsa dai vigili del fuoco, sul posto i carabinieri. Per quanto di loro competenza, l'incendio è stato prontamente domato prima che coinvolgesse gli appartamenti adiacenti. Oggi siamo più consapevoli che questa città ha tutto per primeggiare, come è naturale nel campo del turismo.

0: turismo. Guardiamo al futuro con l'obiettivo credibile di essere la locomotiva dell'Italia. La prima condizione è la dotazione infrastrutturale della città, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri nel suo intervento all'iniziativa Futuro Capitale. Roma, uno scenario sfidante, teatro di circa 1400 manifestazioni all'anno, la metà di quelle che si svolgono sul territorio nazionale. Roma, grande capitale europea, una città capace di accogliere, ospitare e gestire, è quanto ha detto invece il ministro dell'Interno Piantedosi nella stessa iniziativa di Futuro Capitale. Un pericoloso ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, individuato nei fondali marini antistanti il litorale nord di Civitavecchia, la Frasca, dal nucleo sommozzatori della Guardia di Finanza. L'ordigno, un manufatto compatibile con una mina italiana del peso di circa 200 kg, è stato localizzato a 36 metri di profondità. I palombari della Marina Militare hanno provveduto alle operazioni di messa in sicurezza. Ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Sono giorni decisivi, come si vede, tra pace e guerra, e non soltanto per quanto riguarda il Golfo, dove Trump annuncia per l'ennesima volta siamo a un passo dall'accordo con Teheran. Bisognerà vedere, è chiaro, perché ogni volta che l'ha detto poi è successo qualcosa che ha rimesso tutto in alto mare, e la similitudine marittima non è mai fuori luogo quando si parla di quella guerra. Ma anche sull'altra guerra ci sono novità sempre opposte giorno dopo giorno. Quella di oggi, che è la più importante, riguarda Zelensky, che ha detto, cito testualmente, la soluzione ideale nei negoziati di pace è porre immediatamente fine alla guerra. Come minimo occorre compiere il primo passo, un cessate il fuoco incondizionato e totale. Per raggiungere un cessate il fuoco sarebbe auspicabile organizzare un incontro tra i leader di Ucraina, Russia, ovviamente Europa e Stati Uniti. L'Ucraina ha la volontà di fare tutto questo, vedremo se anche la Russia ne avrà la volontà, finora non l'ha dimostrata. Aveva appena parlato, quando ha detto queste cose, Zelensky con il premier dell'Estonia, direttamente interessato, limitrofo alla guerra, se così posso dire. Ma è chiaro che queste parole fanno capire che l'Ucraina in questo momento ha il coltello dalla parte del manico, perché la situazione sul fronte si è stabilizzata, e perché adesso dire di no a una trattativa espone chi lo fa evidentemente alla protesta del mondo intero, oltre che delle varie potenze interessate. Zelensky stressa il ruolo dell'Europa, che in realtà, come sappiamo, Mosca contesta. Ma Putin può continuare a dire solo dei no?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: La vita o è follia o è noia.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: ricordi questa canzone Negrita con Magnolia nella sera di Dimensione Suonosoft. E c'è un ultimo appuntamento Good Life per oggi. Questa sera ci occuperemo di questo tema, star bene al lavoro. Domanda: stai per partire da Fiumicino? Non lasciare che il parcheggio diventi uno stress. Scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parcheggi direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno e il relax continua anche dopo. Per te, sconti esclusivi nei negozi, sui servizi e in tutti i bar e ristoranti dell'aeroporto. Inizia il tuo viaggio in modo facile, sicuro e conveniente. Easy Parking, un bel viaggio comincia dal parcheggio. Prenota ora su adr.it/easyparking e per maggiori informazioni vai sulla pagina promozioni del sito adr.it.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Findus, croccole per 5 540 grammi, 4,49 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
8: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
7: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
9: Fino al 18 giugno con Carta Essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
10: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stosa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
12: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
13: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivato.
14: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
13: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
15: Iazzoni!
16: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160, Capannelle.
17: Supermercati Bim, Super Family Agora.
14: Ma cosa fai?
17: Ma come non lo sai? Cantando supermercati, bim, Iper Family Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
14: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
18: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
14: Corro ad allenare l'ungola!
19: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
20: A giugno le chiacchiere stanno a zero, come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
21: Honda Motor Roma.

0: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jiq, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia. marinvillage.it.
2: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
3: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
4: Impossibile.
3: E invece sì.
4: E magari anche ad interessi zero.
3: Anche quello.
4: Stai scherzando?
3: No, è tutto vero.
5: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.
6: Dimensione Suono Soft.
7: Tienimi.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

diretta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Uno dei suoi tantissimi successi, You're in My Heart, e la sua voce poi è inconfondibile. Rod Stewart nella sera di Dimensione Sonosoft. Sono le 19:40 minuti e quindi siamo all'ultimo appuntamento Good Life di oggi e l'argomento è questo. In occasione della giornata mondiale del benessere sul lavoro, cresce l'attenzione verso l'importanza di ambienti lavorativi sani e sostenibili. Studi recenti evidenziano che stress, stanchezza e sovraccarico riducono produttività, creatività e benessere psicofisico. Un equilibrio tra responsabilità, pause, movimento, luce naturale e comunicazione rispettosa favorisce concentrazione, sonno e riduzione dello stress. Anche piccoli gesti quotidiani come alzarsi regolarmente o fare brevi esercizi di respirazione possono migliorare la giornata lavorativa. Fondamentale è anche il clima relazionale. Collaborazione, ascolto e feedback costruttivo aumentano il senso di sicurezza e appartenenza. Lavorare bene significa prima di tutto stare bene. La viabilità con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e ACI.
1: Sul grande raccordo code per un veicolo in panne in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Laurentina, code anche in interna per traffico tra Cassia Bis e Veglientana e Salaria tra Nomentana e Prenestina. Anche in via del Foro Italico, tratto tangenziale per traffico, permangono code tra Corso Francia e via Salaria verso San Giovanni, proseguendo sulla tangenziale altre code tra Tiburtina e via Le Castrense. Si sta in coda anche in carreggiata opposta tra Monte Tiburtini e via Salaria. Proseguono i lavori in via Salaria per la messa in sicurezza della scarpata fino al 27 giugno, di notte tra le 4 e le 7. Divieto di transito da piazza di Priscilla a via di Ponte Salario. Attenzione, in quanto nelle giornate di sabato 13, 20 e 27 giugno il transito sarà vietato, in aggiunta dalle 7 alle 20 all'orario notturno. Lavoro di notte fino al 12 di giugno sulla Cassia Bis e Veglientana tra le 21 e le 6. Chiusura tra Castel De Ceveri e il raccordo anulare in direzione della capitale. Uscita obbligatoria allo svincolo di Prima Porta Sud. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 1985 la voce era quella di Elton John con Nikita su Dimensione Suona Soft. Sono le 19:54 minuti e quindi tra pochissimo per te le ultime notizie.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no?
5: E sì.
4: Sì e no, Fiorentini?
5: Sì.
6: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
7: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop e di Roma e del Lazio.
8: La tua estate parte da Valentino.

0: tecnologico da 27.900 euro con permuta o rottamazione. Super promo su tutta la gamma, anche a noleggio tutto incluso. Solo da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Fino al 9 giugno da Pewex abbiamo selezionato i migliori prodotti freschi alla migliore offerta. Grana padano pezzi grandi a solo 9,90 euro al chilo e vitella tagli selezionati a solo 9,90 euro al chilo. Scopri tutte le offerte in volantino e nel tuo supermercato Pewex. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Sempre informati con Dimensione Solo Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
4: Buona serata da Valentina Lorusso. 15 giorni di sospensione dell'attività dell'Antigallery Bar in Piazza degli Zingari a Monti, dopo che tra aprile e maggio i carabinieri di Roma Centro hanno rilevato 24 violazioni della normativa sulla movida sicura, diverse le violazioni del regolamento sia da parte dei dipendenti, tra i quali alcuni con precedenti di polizia, sia tra i clienti che consumavano alcolici nelle vicinanze del locale. Il rione Prati, blindato con decine di camionette del reparto mobile a sigillare via quella di Rienzo da Piazza della Libertà fino a Piazza Risorgimento, dove sabato prossimo dalle 15 sfileranno 4.000 cuori neri in arrivo da tutta Italia, chiamati a raccolta da Casa Pound per la manifestazione nazionale Remigrazione e Riconquista, la proposta di legge finalizzata a incentivare il ritorno degli stranieri nei paesi di origine. Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi in un appartamento al pian terreno di una palazzina di tre piani a Tivoli. Intorno alle 17 la sala

0: coppia di coniugi. Un nuovo spazio per promuovere la missione e il lavoro della FAO in una delle stazioni più frequentate di Roma, al via la seconda fase del progetto per la trasformazione dello scalo della metro B Circo Massimo in uno spazio che, oltre a un cambio di look, ospiterà installazioni e contenuti informativi. Papa Leone saluta la folla di fedeli fuori dalla cattedrale di Barcellona. Grazie per essere qui e per la pazienza. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
2: Bel tempo nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza di cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature estive. Per fortuna non tocchiamo punte eccessivamente elevate. Il bel tempo durerà anche nei prossimi giorni, insomma l'estate è arrivata e ce la teniamo. La giornata di domani vedrà un temporaneo rialzo delle temperature, quindi farà un po' più caldo, arriverà anche un po' di vento da sud, ma poi alla fine di giovedì arriva anche aria un po' più fresca. Per i dettagli c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Il mio cuore appartiene a te. Nulla più richiede se non il battito del tuo sovrapposto al suo.

0: pianoforte, violino, batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. Ho visto.

0: Alessandro Ramazzotti su Dimensione Suono Soft, e manca veramente pochissimo al suo concerto che si terrà il 16 giugno allo Stadio Olimpico qui a Roma. Ci sono dettagli che rendono una casa davvero speciale: la luce che entra dalle finestre, il comfort di ogni ambiente e la qualità che dura nel tempo. Per tutto il mese di giugno Modo al Serramenti ti dedica una promozione esclusiva. Acquistando i tuoi nuovi infissi, tutte le zanzariere saranno in omaggio. Un'occasione pensata per chi desidera eleganza, protezione e benessere in ogni stagione. Modo al Serramenti, la qualità che valorizza la tua casa. Scopri gli store a Passo Corese in via Maestri del Lavoro 2 e nella boutique di Roma in via Livorno 2, piazza Bologna. Richiedi il tuo preventivo gratuito su modoal.it.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it. La radio del benessere.
2: Ma come non lo sai? Cantando Supermercati Pim, Iperfamily Agora, in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro, ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
3: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
4: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
3: Corro ad allenare l'ugola!
5: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio.
8: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
9: Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
10: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
9: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
10: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, city car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
12: Iazzoni!
13: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone

0: dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
1: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare.
2: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
3: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, birra Peroni 66 cl a 75 centesimi e Fiorucci guanciale nazionale di Amatrice a 8,99 euro al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
4: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Motor Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. Tan 0, TAEG 4,31%. Da Honda Motor Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
5: Honda Motor Roma! 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. Info su Lexus.it.
6: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
7: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
8: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
9: Impossibile.
8: E invece sì.
9: E magari anche ad interessi zero.
8: Anche quello.
9: Stai scherzando?
8: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, via di Torcervara 285.
11: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
12: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR è un vero affare.
13: Dimensione suono soft.

Francesco Renga con Angelo, e anche lui è uno dei protagonisti di questa estate 2026 con tanti concerti. Per scoprire tutte le date vai sul sito francescorenga.it.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: se l'hai ascoltata e ti è piaciuta, se l'hai ascoltata, ti è piaciuta e l'hai anche cantata, meglio ancora. 883 con Senza Averti Qui su Dimensione Sono Soft. Un messaggio prima delle notizie. Il Teatro di Roma presenta la seconda edizione del Teatro Ostia Antica Festival, Il Senso del Passato. Dal 25 giugno al 18 luglio, nel suggestivo Teatro Romano di Ostia, il mito classico incontra i linguaggi contemporanei per parlare al presente, dal teatro greco alla danza contemporanea. Ogni sera un'esperienza completa tra spettacoli internazionali, visite nel parco archeologico e servizi dedicati. Parcheggio gratuito, navetta per Roma Piramide, punti ristoro e convenzioni. Un festival, mille modi per viverlo. Scopri il programma su teatrodiroma.net.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto.
3: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
4: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUP de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
4: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
6: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
0: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
8: Buona serata da Valentina Lorusso. Il rione Prati blindato con decine di camionette del reparto mobile a sigillare via Colla di Rienzo da Piazza della Libertà fino a Piazza Risorgimento, dove sabato prossimo dalle 15 sfileranno 4.000 cuori neri in arrivo da tutta Italia, chiamati a raccolta da Casa Pound per la manifestazione nazionale Remigrazione e Riconquista, la proposta di legge finalizzata ad incentivare il ritorno degli stranieri nei paesi di origine. Tragedia a Nemi, in provincia di Roma, dove questa mattina è stato trovato il corpo senza vita di un uomo in un dirupo. A chiamare il 112 è stato l'amico con il quale aveva un appuntamento a cui non è mai arrivato. Il tragico rinvenimento nell'area del santuario di Diana Nemorense. Oggi siamo più consapevoli che questa città ha tutto per primeggiare, non solo nel campo del turismo. Guardiamo al futuro con l'obiettivo credibile di essere la locomotiva dell'Italia, lo ha detto il sindaco di Roma Gualtieri nel suo intervento all'iniziativa Futuro Capitale. Caso Silvestro si riunirà domani alle 12.30 all'ufficio di presidenza del Senato, nell'ambito del quale sarà formalizzato l'incarico ai senatori questori per le verifiche sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, indagato per una presunta violenza sessuale dopo la denuncia di un'imprenditrice. Il Papa a Barcellona, Leone è arrivato allo stadio olimpico Luis Campanis per la veglia di preghiera, arrivato allo stadio al momento del cambio auto prima del giro in papamobile tra i fedeli, il Papa ha benedetto 30 ambulanze. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina, una buona serata.
9: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
10: Bel tempo nel Lazio nelle prossime ore, con prevalenza cielo sereno, poco nuvoloso in tutta la regione e con temperature estive, per fortuna non tocchiamo punte eccessivamente elevate. Il bel tempo durerà anche nei prossimi giorni, insomma l'estate è arrivata e ce la teniamo. La giornata di domani vedrà un temporaneo rialzo delle temperature, quindi farà un po' più caldo, arriverà anche un po' di vento da sud, ma poi alla fine di giovedì arriva anche aria un po' più fresca. Per i dettagli c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.
0: E dopo le notizie siamo ai saluti. Sono Roberto, ti ringrazio per l'ascolto. Ora per te tante e meravigliose e dolcissime canzoni d'amore. Domani mattina si tornerà in diretta con Laura Buono. L'appuntamento è puntualissimo alle 6 del mattino. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Io la amo come amo il tramonto o il chiar di luna, desiderando che quel momento si fermi, anche se di quel momento posseggo appena la sensazione di possederlo.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Dem Supermercati, dal 29 maggio al 9 giugno arrivano gli sconti fino al 50%. Ace liquido lavatrice 27 lavaggi per 2, 4,49 euro.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: La tua estate parte da Valentino.

0: 111, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Lifestyle Extra, uno sguardo sulla società e le ultime tendenze. Approfondimenti, analisi e suggerimenti. Lifestyle Extra, voglia di migliorare la nostra vita. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12.40 su Dimensione Suono Soft, in collaborazione con
3: Ars Medica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te ad ogni età. Centro di ortopedia, nefrologia, emodialisi, check-up personalizzati. Tutto quello di cui hai bisogno per la tua salute. Visita clinica carsmedica.it.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
5: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
6: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Icnusa, birra non filtrata, 50 cl, a soli 95 centesimi. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,69 euro. La convenienza qui è da applausi!
7: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana. Sogni una cantina a vista? Vino, amici, serate che finiscono tardi.
8: Una cucina con spaziosa isola centrale per cene semplici con le amiche.
7: O una stanza tutta per allenarti. Quando vuoi, come vuoi.
8: Smetti di sognarla. Ristruttura con Domidea. Con finanziamento a interessi zero e detrazioni fiscali al 50%, la casa che sogni è già possibile. Preventivi su domidea.it o 800-800-747. Per le condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
9: Panda a chilometri zero con il 30% di sconto.
8: Impossibile.
9: E invece sì.
8: E magari anche ad interessi zero.
9: Anche quello.
8: Stai scherzando?
9: No, è tutto vero.
10: Da Rosati Auto arrivano 30 Fiat Panda a chilometri zero con sconto del 30% e possibilità di finanziamento a zero interessi. Solo 30 vetture disponibili. Vieni subito a scegliere la tua. Rosati Auto. Le occasioni vere esistono ancora. Rosati Auto ti aspetta in Viale Mazzini 5, Piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: Rispetto per l'ambiente, sostenibilità e benessere ogni giorno senza rinunciare al gusto. Ecco, c'è tutto!
8: Per una spesa equilibrata, vieni alla Coop. Fino al 17 giugno, per tutti i soci, 25% di sconto sui prodotti Bibi Verde e Benesì. Promozione valida in tutte le Coop ed Ipercoop di Roma e del Lazio.
9: Ogni giorno, prima che la città si svegli, qualcuno è già in strada. Qualcuno che guida, realizza, movimenta, perché il lavoro non si ferma mai. Sono loro, gli autisti, gli artigiani, gli operai, persone che non conoscono ostacoli, che ogni giorno muovono il nostro paese con il proprio impegno. Se lavori, circondati di certezze. Romana Diesel è una di queste. Romana Diesel, da oltre 85 anni, al vostro fianco.
10: Sotto la luna di Trastevere, un viaggio straordinario nel cuore del vino italiano. Tre serate, un giardino unico e centinaia di vini da degustare da tutti i vitigni autoctoni italiani. Dal 12 al 14 giugno, Roma Hortus Vini all'Orto Botanico di Roma. Sono Luca Maroni e ti invito a vivere un'esperienza che profuma d'estate, di natura, del magico italico frutto dell'uva. RomaHortusVini.com.
1: Canzoni d'amore.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: under my skin.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ridere e amare non è un aforismo, ma una passione che arriva dal cuore.
3: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Festeggiamo 60 anni di storia e impegno per l'ambiente e il territorio. Stossa Cucine offre design senza tempo con un'impronta ecologica positiva. Scegli cucine di qualità accessibili anche nei prezzi, con le promozioni esclusive per celebrare 60 anni insieme. Premiati con una Stosa e fai la tua parte per un futuro sostenibile.
2: Stosa Store Tuscolana, via Mestre 14, stosaromatuscolana.it.
3: Supermercati Bim, Iperfamily Agora.
4: Ma cosa fai?
3: Ma come? Non lo sai? Cantando Supermercati Bim, Iperfamily Agora in uno dei punti vendita selezionati, con una spesa minima di 40 euro ricevo immediatamente un buono spesa del valore di 20 euro.
4: Dimmi di più, voglio partecipare anche io.
5: È semplice, basta collegarsi a supermercatipim.com per scoprire giorni, orari, punti vendita aderenti e regolamento.
4: Corro ad allenare l'ungola!
6: Mare, sport, lifestyle. Marin Village, la location unica nel tratto più affascinante del litorale romano, a un passo dalle dune del villaggio Tognazzi. Una grande spiaggia attrezzata con ristorante, chioschi, circolo sportivo, attività outdoor ed eventi serali esclusivi. Marin Village, via Litorania, Ostia, marinvillage.it.
7: Preparati a vivere la magia. 16 giugno, Auditorium Parco della Musica, Genesis, con un'orchestra sinfonica di 60 elementi e una super band con ospiti eccezionali. Martin Levaque e Nick Di Virgilio, un'occasione irripetibile per ascoltare la musica dei Genesis. Dirige l'orchestra il maestro Stefano Sovrani. Presenta la serata Carlo Massarini. Prevendite su Ticket One.
0: Canzoni d'amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
3: Vorrei un abbraccio e fare una passeggiata. Ah, andare al cinema, nuotare e...
4: Quando chiedi a un paziente cosa desidera, ti parla della sua vita. Ed è per questo che ogni cura è fondamentale. Per sostenerci basta una firma. Destina il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Policlinico Universitario Campus Biomedico. Scopri come fare su sostienici.policlinicocampus.it. È più che ricerca sanitaria, è far crescere la cura.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda Jaeku, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.
1: Canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore è il dono più grande che Dio ci ha dato. È gratis.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 14 giugno, Prosecco Valdo Elevantum Doc G 75 cl a 3,99€ e Salpi tutto prosciutto sotto vuoto a 7,99€ al chilo. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
3: A giugno le chiacchiere stanno a zero come gli interessi. Da Honda Moto Roma arriva il finanziamento a interessi zero su tutta la gamma Honda. È il momento giusto per saltare in sella e goderti la strada. TAN 0, TAEG 4,31%. Da Honda Moto Roma e i suoi rivenditori autorizzati.
4: Honda Moto Roma!
5: Allora, amore, domani cena da Sara, poi cocktail bar, discoteca e dopo...
6: E mi ricoverano!
5: Il reflusso ti impedisce di stare al passo con il divertimento? O cambi fidanzata o Gastrolarin, un mix completo che blocca il reflusso, rigenera le mucose e facilita la digestione. In pratici stick monodose e un buonissimo gusto vaniglia. Gastrolarin è anche bambini, al gusto mela banana con cucchiaino e siringa dosatori. In farmacia e su gastrolarin.it.
7: In tutto il Lazio.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sup de stagione, City Car appena arrivate!
5: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni. Una settimana di occasioni clamorose.
9: Iazzoni!
10: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte. Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro. Mercatone dell'auto da Iazzoni. Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
0: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Ti aspettiamo a Roma da Auto Royal Company Lexus Roma Nord in via Salaria 1259.
3: Il jazz a Roma è Summertime, il festival estivo alla Casa del Jazz. Dal 13 giugno al 7 agosto, le migliori proposte del jazz contemporaneo, italiano e internazionale si alterneranno sul palcoscenico all'aperto di Villa Osio in un'atmosfera unica. Non perderti i concerti di Didi Bridgewater, Billy Cobham, Samara Joy, Paolo Fresu e tanti altri protagonisti del jazz. Scopri il resto della programmazione su casadeljazz.com e acquista ora il tuo biglietto.
4: A giugno arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.

grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ti amo perché di tutte le cose che conosco, la migliore è me stesso. Quando sono con te.

Ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: L'amore? Non so. Se include tutto. Anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni e l'indicibile, allora sì, vada per l'amore. Altrimenti no.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: sempre in mani.
1: Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

you dance.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?